appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Ben ritrovati agli amici di radio Kiss Kiss Napoli. Sole caldo intenso nei prossimi giorni sulle nostre regioni del sud per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Una domenica sulla campagna di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con solo durante il pomeriggio in montagna qualche breve temporale di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Il caldo si farà sentire, 32-33 gradi lungo la costa anche a Napoli, ma con elevati tassi di umidità, valori più elevati invece sull'entroterra, punte di 37-38 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travimeteo.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti.
4: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. In apertura sono qui per dire che il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Parola del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. Non c'è limite di risorse, ha precisato Musumeci, c'è soltanto bisogno di programmare perché possa essere data priorità a quelle che appaiono essere le infrastrutture maggiormente fragili. E restiamo in tema terremoto a Pozzuoli. Il porto commerciale della cittadina Flegrea ha riaperto i battenti questa mattina alle 7. Lo scalo Flegreo era stato chiuso la sera precedente con un'ordinanza del comandante del porto a seguito dei danni causati dal forte terremoto che ha colpito i campi flegrei. Nel corso della mattinata i tecnici della Regione Campania e della Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo approfondito anche in mare con l'ausilio dei sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. Passiamo ora ai festeggiamenti per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Sentivamo il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico unico al mondo tra il nostro club e la nostra città meritava e merita una festa all'altezza della sua storia, una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dal palco di Piazza del Plebiscito, che ha ospitato il secondo atto dopo la processione azzurra delle celebrazioni per il centenario del club. Chiusura con lo sport, il calcio, dopo la presenza in Piazza del Plebiscito di Massimiliano Allegri accompagnato da una delegazione di calciatori azzurri tra cui Di Lorenzo, De Bruyne e McTominay, riprenderanno gli allenamenti a Castel di Sangro oggi alle ore 10. Sul fronte mercato, Gutierrez ad un passo dalla cessione al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Noriega. RES 808.
1: Shadow Towers. Puerto Rico.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. In apertura sono qui per dire che il governo c'è, anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Parola del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. Non c'è limite di risorse, ha precisato Musumeci, c'è soltanto bisogno di programmare perché possa essere data priorità a quelle che appaiono essere le infrastrutture maggiormente fragili. E restiamo in tema terremoto a Pozzuoli. Il porto commerciale della cittadina Flegrea ha riaperto i battenti questa mattina alle ore 7. Lo scalo Flegrea era stato chiuso la sera precedente con un'ordinanza del comandante del porto a seguito dei danni causati dal forte terremoto che ha colpito i campi Flegrei. Nel corso della scorsa mattinata i tecnici della Regione Campania e della Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo approfondito anche in mare con l'ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. Passiamo ora ai festeggiamenti per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Sentivamo il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo tra il nostro club e la nostra città, meritava e merita una festa all'altezza della storia. Una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dal palco di Piazza del Plebiscito, che ha ospitato il secondo atto dopo la processione azzurra delle celebrazioni per il centenario del club. E la chiusura con lo sport, il calcio, dopo la presenza in Piazza del Plebiscito di Massimiliano Allegri accompagnato da una delegazione di calciatori azzurri tra cui Di Lorenzo, De Bruyne e McTominay, riprenderanno gli allenamenti a Castel di Sangro alle ore 10. Sul fronte mercato, Gutierrez ad un passo dalla cessione al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sunday Sport. Sarà una puntata ricca di contenuti, perché? Perché tra pochissimo faremo un primo salto a Castel di Sangro, lo stadio Patini, dove per noi c'è il nostro Gianluca Miranda, che sta assistendo alla seduta mattutina d'allenamento della squadra di Massimiliano Allegri, che dovrebbe cominciare proprio in questi minuti. Una seduta mattutina aperta alla stampa e anche al pubblico, dopo che ieri si è svolto il secondo atto dei festeggiamenti per il centenario del Napoli. Dopo la festa targata Ultras di venerdì, ieri c'è stata la festa organizzata dalla Società Sportiva Calcio Napoli con tanti calciatori del passato, con anche una delegazione di calciatori della rosa attuale, compreso Massimiliano Allegri, che insieme ad Aurelio De Laurentiis e a tutti i tesserati, oltre alle vecchie leggende, ieri dal palco di Piazza del Plebiscito hanno riservato parole d'amore per la città di Napoli, per i tifosi del Napoli e per la storia di questo club. Parole anche dedicate al futuro, perché Allegri, e ve le racconteremo nel corso di Sunday Sport e le analizzeremo insieme, ha parlato degli obiettivi, ha detto: speriamo di ritrovarci al termine della prossima stagione nuovamente qui da Piazza del Plebiscito per festeggiare un trofeo, due, tre, chissà. Quindi davvero un Massimiliano Allegri molto carico ieri a Piazza del Plebiscito, così come anche Aurelio De Laurentiis e i calciatori azzurri che, come vi dicevo, sono in procinto di cominciare l'allenamento mattutino, ma ci dirà di più il nostro Gianluca Miranda, che vedo collegato. Buongiorno e buona domenica, Gianluca.
1: Buona domenica a te, caro Marcello, dall'interno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. È chiaro che sono giorni d'attesa, giorni ovviamente in cui cercheremo di analizzare sempre di più la squadra e questi allenamenti sempre più importanti, perché più si va avanti, più ovviamente si va incontro a quello che è l'inizio della stagione, l'inizio del campionato. Ma ti dico che fino a quello che abbiamo visto fino a questo momento le sensazioni sono molto positive, perché mister Allegri, come già raccontavamo nel corso della settimana, sta lavorando molto su quella che è la fase offensiva, la fase della verticalizzazione, dell'aggressione alla palla. Insomma, sta cercando di dare già uno sprint importante alla squadra, magari non esaurendo completamente le energie, con ritmi di allenamento non intensissimi e non, diciamo, a sfinire i calciatori, ma con ritmi di allenamento dosati per cercare di far gestire l'intensità della forza nel migliore dei modi a tutti i calciatori. Ti dico che in questo momento sta per cominciare l'allenamento. Il Napoli di solito ha qualche minuto di ritardo per riunioni che si fanno all'interno dello stadio, magari anche un po' di lavoro in palestra per qualcuno dei calciatori, però abbiamo già intravisto i volti, Tomini, che tra l'altro ieri era presente a Piazza del Plebiscito, quindi possiamo dire con certezza che quella che era la delegazione del Napoli è tornata indietro qui a Castel di Sangro, con anche ovviamente Massimiliano Allegri che dirigerà l'allenamento. Abbiamo visto anche Franck-André Zambo Anghissà, Luca Marianucci, Lorenzo Lucca, insomma tutti quanti nel tunnel antistante l'ingresso del campo dello stadio Teofilo Patini per l'inizio di questo allenamento tanto atteso. C'è già qualche porticina in campo, diciamo, e qualche birillo, quindi significa che ci siamo quasi. Non è proprio sold out il Teofilo Patini, però di solito nel corso vedo entrare gente, di solito, diciamo, nel corso dell'allenamento i tifosi continuano ad entrare qui per assistere all'allenamento degli azzurri, ovviamente agli ordini di Massimiliano Allegri.
0: Gianluca, torneremo da te tra circa una mezz'oretta con l'allenamento ampiamente iniziato. Prima però, in un minuto, immagino tu ieri abbia visto le immagini provenienti da Piazza del Plebiscito, ma più che un parere sulla splendida atmosfera, questo è indubbio, volevo chiederti in breve un parere in merito alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che onestamente non si è nascosto, naturalmente con le dovute diciamo così, tenendo i piedi saldamente a terra, però ha parlato della voglia, della possibilità, del desiderio di ritrovarsi a fine stagione nuovamente a Piazza Plebiscito per festeggiare un trofeo, qualunque esso sia.
1: Allegri è un allenatore vincente, l'abbiamo diciamo detto in queste settimane, da quando c'è stata la scelta del presidente De Laurentiis. È una scelta vincente perché parla il suo curriculum. Per gli allenatori, come lo dicevamo per Conte, lo diciamo anche per Massimiliano Allegri, parlano i curriculum. Il curriculum di Allegri è tantissimi scudetti con la Juventus, tra l'altro gestendo un post Conte, finali di Champions League con la Juventus e insomma Coppa Italia, Supercoppa, chi più ne ha più ne metta, insomma scudetto con il Milan, tanti trofei che hanno segnato la carriera di un allenatore vincente. Sicuramente nell'ultimo anno non ha fatto bene, perché è innegabile dire che con il Milan è stato un fallimento, sì. È stata ammissione di Massimiliano Allegri, che però diciamo tutto il campionato era stato lì nella parte alta della classifica, poi ha avuto qualche problemino di troppo, secondo me anche dovuto a una questione gestione societaria pessima, però quando scegli Massimiliano Allegri scegli di rimanere in alto alla classifica, perché sono allenatori abituati a lottare per vincere, e quindi secondo me la promessa di Allegri non è fasulla, anche perché poi è un allenatore che sta sempre con i piedi per terra, in tutte le interviste che ha fatto è sempre rimasto con i piedi per terra, quindi se lui si espone così tanto con delle dichiarazioni evidentemente c'è un motivo, evidentemente il presidente De Laurentiis quando lo ha preso gli ha presentato un progetto per vincere diciamo nel breve termine, e Napoli io sono sicuro che vuole rimanere in vetta alla classifica. Non ci dobbiamo far allarmare dalla questione mercato, perché il mercato è ancora lungo, io credo che l'eventuale cessione di Gutierrez sbloccherà il mercato in entrata del Napoli, aspettiamo, perché proprio come ha detto Manna nel mese di agosto si delineerà quella che sarà poi la squadra a disposizione di mister Allegri nel corso della stagione. Marcello,
0: perfetto, Gianluca ti ringrazio e ci ritroviamo naturalmente tra poco, buon lavoro.
1: Grazie e buon lavoro a te.
0: Siamo pronti per partire con la nostra rassegna stampa. Naturalmente diamo il via alla lettura delle prime pagine dei quotidiani sportivi, partendo dalla Gazzetta dello Sport, che in taglio alto dà naturalmente ampio risalto a Baresi e alla scomparsa del capitano storico del Milan, con le varie iniziative che avranno luogo in seno al club rossonero per ricordare, per rendere ancora più leggenda Franco Baresi. La curva sud dedicata a Baresi, il settore di San Siro per il capitano cardinale martedì ai funerali, questa l'idea del Milan. Savicevic intervista l'ex compagno proprio di Franco Baresi, sempre sulla Gazzetta dello Sport. Il genio era Franco. In primo piano spazio all'Inter, le richieste di Chivu anche al club. Inter, dammi di più. Il tecnico vuole altri giocatori di livello, un esterno destro e una squadra coraggiosa. Col City vittoria ai rigori, brilla Stankovic. Spazio naturalmente anche ai festeggiamenti del Napoli, un secolo di Napoli, la festa dei 100 anni De Laurentiis ad Allegri, regalo Champions, di spalla intervista a Gigi Buffon, quindi il tema è la nazionale italiana, bene Mancini ma quell'addio rimane, meglio Conte, questo è il parere di Gigi Buffon. Dalla Gazzetta dello Sport passiamo al Corriere dello Sport, che in primo piano dà spazio all'operazione Alejbegovic Juventus, botto da Juve, per perfezionato l'accordo con il Bayer e già a Torino, all'AI c'è i dettagli anche per Colomoni con il Paris Saint-Germain, il gioiello bosniaco è accompagnato da Pjanic, è costato 35 milioni di euro, contratto fino al 2031 per i tifosi, è già Karim The Dream, portiere vicario, sorpassa Suzuki per quanto riguarda la Juventus. Di spalla si dà spazio al progetto che sembra ormai arenato di Infantino di privatizzare il mondiale FIFA. Infantino, l'UEFA ora vota addirittura la sfiducia. Baresi, passiamo naturalmente nuovamente al compianto campione del Milan, l'Italia colpita al cuore, questa la dedica del Corriere dello Sport per Franco Baresi. Sempre di spalla Inter, Romero e Jones, si parla di mercato nerazzurro. Intanto la Fiorentina aspetta Mastantuono, altro possibile colpo per la Viola, che è una delle squadre in Serie A più attive in questa prima parte di calciomercato. Intanto non arrivano buone notizie per quanto riguarda la Roma, quantomeno in amichevole, battuta per 4-1 dal Cardiff. Gasperini, Roma incompleta, e quindi il tecnico giallorosso chiede rinforzi al club per continuare ad essere competitivi nei piani alti della nostra Serie A. Cessione probabile intanto per quanto riguarda Esposito del Cagliari, che diventa evidentemente un caso. Per quanto riguarda la festa dei 100 anni del Napoli, De Laurentiis e la città in festa, manca solo la Champions, questo il titolo dedicato dal Corriere dello Sport al centenario degli azzurri. Passiamo adesso a Tutto Sport, taglio alto dedicato a Franco Baresi, l'iscrizione al Famedio e il posto nell'area che davanti allo stadio già celebra Facchetti e Cesare Maldini, altre due bandiere, il primo del Milan naturalmente, il secondo sempre del Milan. Baresi nel parco dei capitani, questo è il titolo di Tutto Sport. Poi in primo piano naturalmente si dà spazio a la Juventus, Juve che classe, a Torino sbarca la Ibegovic e con il Diz promette spettacolo. Di spalla, ecco il piano che ha fatto tremare l'Europa, la dedica naturalmente di questo titolo e a Infantino e al progetto di privatizzare il mondiale che evidentemente sembra tramontato, a detta anche di Infantino che ha dichiarato è stato un progetto che ha diviso più che unito le varie confederazioni e quindi non se ne farà nulla. Flop Roma, Furia Gasp chiede 4 acquisti dopo la sconfitta in amichevole per 4-1 con il Cardiff. Kivu sul fronte Inter pressa per avere un esterno. Comuzzo e Fitzgim, yes, prove di Torino alle ore 15, il Toro sfida il Burnley in amichevole. Spazio naturalmente anche ai 100 anni del Napoli, compleanno del club e la lunga festa Napoli, 100 anni di gloria e cuore, questo è il titolo di Tutto Sport. Passiamo adesso al Mattino che in taglio basso dedica ampio spazio alla festa del Napoli. Napoli, la passione fa 100, l'emozione azzurra che restituisce il sorriso, questo è il fondo di Francesco De Luca, la festa per il compleanno del club, 60.000 al plebiscito De Laurentiis, subito 100.000 euro per i terremotati, anche gli altri facciano così, questa l'iniziativa del presidente azzurro. Andiamo adesso nello specifico dei vari quotidiani sportivi, partendo dal Corriere dello Sport che all'interno parla della situazione di Rasmus Højlund. Højlund nulla di grave, stop precauzionale in allenamento, le condizioni di Rasmus Højlund non destano particolare preoccupazione, l'attaccante del Napoli aveva interrotto dopo pochi minuti l'allenamento di ieri mattina a Castel di Sangro alimentando qualche apprensione tra i tifosi. Secondo il Corriere dello Sport lo stop di Højlund sarebbe stato esclusivamente a scopo precauzionale. Il Napoli infatti non ha diffuso alcuna comunicazione preoccupante nel consueto bollettino medico di fine allenamento, lasciando intendere che non si tratti di un problema serio. Nella stessa seduta hanno invece proseguito il programma di lavoro differenziato Alisson, Sam Beukema, Billy Gilmour e David Neres, ancora impegnati nei rispettivi percorsi di recupero. Affare Gutierrez, ne parla la Gazzetta dello Sport. Gutierrez, Bayer Leverkusen, mancano ancora 2 dettagli, andiamo a vedere parla la Rosea, che spiega che al momento sono 2 gli aspetti che stanno rallentando la chiusura dell'operazione. Il primo riguarda le modalità di pagamento della cifra concordata, tema che in queste settimane ha complicato anche altre trattative di mercato. Il secondo invece è legato al premio di solidarietà da riconoscere ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore. Si tratta di dettagli burocratici ed economici che pur sembrano secondari ma stanno impedendo la fumata bianca di un affare che fino a pochi giorni fa appariva ormai a un passo dalla conclusione, un affare che dovrebbe portare nelle casse del Napoli circa 30 milioni di euro. Napoli che come la Fiorentina è interessata a Mastantuono, questo è quanto si legge sempre sul Corriere dello Sport. Il talento argentino classe 2007 avrebbe accettato la volontà del Real Madrid di lasciarlo partire in prestito per dargli continuità e spazio. Oltre agli azzurri anche Milan e Fiorentina sono sulle tracce del giovane fantasista, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale. Passiamo adesso alla possibile operazione di mercato che vede impegnati Juventus e Napoli per un probabile scambio Gatti-Olivera, che lo ricordiamo è stato provato da Massimiliano Allegri in questi giorni in cui c'è un po' di moria di difensori centrali nella rosa della Napoli. Appunto Olivera è stato provato in quella zona del campo, un ruolo che ha ricoperto soprattutto con la nazionale uruguaiana, ma che nel corso della sua carriera lo ha visto protagonista anche con la maglia del Napoli. Secondo Tutto Sport il Napoli si sta guardando intorno per trovare un centrale difensivo affidabile da dare ad Allegri. Federico Gatti è un profilo che interessa gli azzurri da diverso tempo. uno scambio che potrebbe accontentare sia Spalletti, che conosce molto bene il calciatore, che potrebbe ritrovare uno degli eroi del suo tricolore azzurri, ma De Laurentiis l'ha bloccato, anche perché in uscita c'è già Miguel Gutierrez destinato al Bayer Leverkusen. Dunque la Juve continuerà a guardarsi intorno per la fascia sinistra, tenendo sempre le antenne dritte su Cambiaso in uscita. Questo quanto ci racconta tutto sport riguardo questo possibile scambio. Vi leggo anche le dichiarazioni di Allegri e di Giovanni Di Lorenzo pronunciate ieri dal palco di Piazza del Plebiscito per il centenario. Per me è un grande onore, queste le parole di Massimiliano Allegri, essere qui. Dopo 30 anni sono tornato a Napoli e credo che il centenario sia un patrimonio non solo del Napoli calcio, ma di tante generazioni che hanno passato momenti belli ma anche meno belli seguendo questi colori. I napoletani si sono saputi realizzare e sono tornati alla vittoria. La passione che ho percepito è notevole, siamo solo in ritiro. Posso promettere grande professionalità, grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi. È iniziata la stagione e spero che l'anno prossimo ci troviamo qui tutti insieme ad esultare per qualche trofeo. Che bella parola la Champions, come nel film del grande Totò. Ieri Massimiliano Allegri ha voluto fare una semicitazione appunto di miseria e nobiltà, quando Totò, parlando del cuoco, dice: cuoco, che bella parola. Ebbene, la mutuata per l'eventuale obiettivo Champions League, Massimiliano Allegri ha detto Champions League, che bella parola. Prima di andare al telefono vi leggo anche le parole di Giovanni Di Lorenzo. È un orgoglio per me rappresentare questo popolo meraviglioso e questo club che proprio nell'anno del centenario. So che l'amore della gente di Napoli, alla vicinanza questi tifosi ci permetterà di non uscire mai sconfitti dal campo, ed è bellissimo nei momenti positivi ma anche in quelli negativi essere capitano, perché ci fa sentire, mi fa sentire sempre grande vicinanza a questi colori. Siamo pronti per andare al telefono con il collega Antonello Giannetti. Ciao Antonello.
2: Buongiorno Marcello, buona domenica a te e a tutti gli amici che ci ascoltano.
0: Io partirei proprio da un parere da parte tua rispetto alle dichiarazioni di ieri di Massimiliano Allegri, che come giustamente diceva Gianluca Miranda, nelle sue prime parole da allenatore del Napoli è sempre stato molto moderato, come giusto che sia, e con i piedi ben saldi a terra. Anche ieri naturalmente io ho riscontrato questo aspetto, però allo stesso tempo Allegri ha messo anche un po' di pepe a questo precampionato, dicendo: l'auspicio è quello di ritrovarsi per festeggiare un trofeo, due, magari anche tre. E naturalmente lì c'è stato un'ovazione da parte della folla, quindi sorpresa ma anche carica.
2: Guarda, sarebbe bellissimo naturalmente, perché poi vincere, no, è l'apoteosi. Abbiamo visto lo scudetto, la Supercoppa in questi ultimi anni, due scudetti, insomma Napoli ha risposto in maniera eccezionale. Insomma, ci sono state delle feste bellissime, dei momenti di gioia, di emozione clamorosi, quindi rivincere ancora una volta sarebbe bellissimo, perché poi è l'obiettivo di ogni professionista e credo che sia anche il sogno legittimo di ogni tifoso. Quindi il Napoli è una squadra forte, è evidente che ha le potenzialità per poter vincere qualcosa, va puntellata secondo me quest'anno in qualche zona del campo, però si parte da una base solida, da una base forte. E quindi il mister Allegri, che è un mister di grande esperienza, pragmatismo, saggezza, competenza e che ha un curriculum ricco di vittorie, se si espone in qualche maniera così, fa quel passettino in più, vuol dire che già si è reso conto di avere a disposizione del materiale importante.
0: Oltre a questo, magari puoi aver avuto anche delle rassicurazioni relativamente al calciomercato in riferimento sia alle operazioni in uscita, ma mi viene da dire anche a quelle in entrata.
2: Certo, io credo che il Napoli qualcosa in entrata debba fare. La priorità in questo momento mi sembra rappresentata dal difensore centrale, e questo mi fa capire se dovesse andare in porto, così come leggo la cessione eventualmente di Gutierrez, che io reputerei una scelta comunque saggia e pragmatica, quindi poi se quella cessione fosse propedeutica all'acquisto di un difensore centrale, che effettivamente a noi in questo momento, con gli infortuni purtroppo di Buongiorno e di Beukema, manca terribilmente. Quindi da questo punto di vista, se l'operazione di cui si legge in queste ultime ore dovesse andare in porto, io credo che il Napoli faccia benissimo a concluderla, per quanto mi riguarda.
0: La presenza di De Bruyne ieri alla festa del centenario, secondo me, ha aiutato tantissimo a cercare di ricucire, seppur con le parole, seppur con le espressioni del corpo e del viso, un po' il rapporto tra il calciatore e la piazza partenopea. Non perché non sia scoppiato l'amore per motivi extra calcistici, ma proprio perché all'interno del rettangolo di gioco, soprattutto a causa dell'infortunio, i tifosi del Napoli non sono riusciti ad apprezzare abbastanza le sue qualità, e lo stesso De Bruyne non è riuscito a metterle in evidenza. La sua presenza ieri, secondo te, è un indizio forte affinché percepisca ancora di più quanto il calciatore sia al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, magari a differenza di Lukaku che ieri non c'era? Non sappiamo naturalmente se ci sono delle motivazioni, però mi sembra di capire che tra i due la società potrebbe propendere un po' di più per la cessione di Lukaku che per quella di De Bruyne. Non so se sei d'accordo.
2: Marcello, sono totalmente d'accordo con il tuo pensiero, anche io ho fatto la stessa considerazione. Quella di ieri sera veramente mi sembra molto più di un indizio, onestamente, anche con la fotografia di De Bruyne con la maglietta, quella bianca con la riga celeste. Anzi, complimenti al Napoli perché ha tirato fuori un'altra maglietta straordinaria, secondo me. Quindi sì, la presenza di ieri sera di Kevin sul palco mi ha dato anche a me questa sensazione. Noi ci auguriamo, naturalmente, che se dovesse restare, di vedere sbocciare tutto il suo talento, che l'anno scorso onestamente non abbiamo visto moltissimo, pur se in presenza di qualche buona prestazione. Ma io credo un po' tutti, da un giocatore come De Bruyne mi aspetto anche delle doti di leadership, delle doti più, diciamo, di passione, di trasporto, di energia, oltre che di grande qualità, che lui naturalmente ha in nato. Quindi se dovesse restare, io spero che lì sarà quel quid in più, quel tassello che ci può portare quella qualità, soprattutto in una zona di campo, la tre quarti, che a noi un po' è mancata in questi ultimi anni, perché dobbiamo recuperare quel gap di reti con l'Inter, caro Marcello, perché se vogliamo restare in alto, se vogliamo seguire le parole del mister Allegri, un trofeo, due trofei, tre trofei, dobbiamo migliorare la produzione offensiva, su questo non c'è dubbio, e sicuramente la qualità, l'estro, la fantasia, il talento innato di De Bruyne possono essere un valore aggiunto, però chiaramente lui anche credo debba calarsi ancora un po' in più in questa realtà e diventare un po' il leader in campo di questa squadra, perché lui lo può fare, perché è carismatico, perché ha classe, perché ha talento, e quindi questo per noi può rappresentare un enorme valore aggiunto in questa stagione, che è una stagione secondo me molto complessa, perché tante squadre si stanno rinforzando e ci sarà da battagliare per ottenere quegli obiettivi che noi speriamo che Napoli naturalmente possa traguardare.
0: L'ultima te la faccio a proposito di talento, di leadership e anche di stigmati, probabilmente, che questo ragazzo già possiede, con la speranza che gli infortuni, a differenza della passata stagione, lo lascino in pace. Il riferimento è Antonio Vergara, che ieri mi è piaciuto moltissimo dal palco di Piazza del Plebiscito, un ragazzo umile, un ragazzo che ieri ha parlato col cuore e che secondo me, sotto l'aspetto della produzione offensiva, nella prossima stagione può svolgere un ruolo veramente centrale.
2: Guarda, Vergara secondo me è un giocatore molto forte e poi ha una qualità importante, che è quella che riesce a saltare l'uomo e attaccare la profondità centralmente. Vedi, Marcello, noi lavoriamo sempre molto sugli esterni, no? Il Napoli c'ha questo giropalla, poi inevitabilmente va a completare l'azione, a cercare di completarla sfruttando la velocità di Alisson, Politano, anche Neres, che speriamo recuperi velocemente, perché anche lui è un talento secondo me straordinario. Vergara insieme a De Bruyne, ma più Vergara perché è più veloce, più rapido, ha questa capacità di saltare l'uomo e attaccare la profondità centralmente, quindi questo ci darebbe la possibilità di essere più propositivi e più offensivi, non solo dalle corse laterali ma anche in una zona di campo dove si può essere forse maggiormente determinati. Quindi secondo me Vergara è un talento che deve naturalmente ancora crescere tantissimo, ha tanta potenzialità, però ha anche la capacità di saltare l'uomo, di tirare dalla lunga distanza, che è un altro dei nostri talloni d'Achille. Quindi io sono molto fiducioso anche, e poi con Allegri credo che potranno sbocciare in tanti, caro Marcello, perché Allegri è un allenatore che, al di là delle sue tantissime capacità, lui è uno che fa ruotare tutta la rosa. Sì. lavora molto con tutti i giocatori, e con le 3 partite a settimana che il Napoli farà, e speriamo che ne farà molto più di 50 naturalmente, io credo che ci sarà spazio per tutti. Naturalmente poi lo spazio il giocatore se lo deve conquistare con le prestazioni, però dal punto di vista proprio della mentalità, dell'approccio, il mister Allegri è uno che fa ruotare tutta la rosa, e questo secondo me è un aspetto importantissimo anche per tenere tutto lo spogliatoio più unito, tutti sulla corda, in modo che tutti sanno che verrà il loro turno e dovranno dare un contributo importante a che il Napoli possa mantenersi sempre ad un livello di competitività altissimo.
0: Grazie mille ad Antonello Giannetti per essere
2: grazie,
0: stato con noi.
2: Grazie, buon lavoro e buona domenica.
0: Anche a te un abbraccio forte, ci fermiamo, pubblicità disco e poi ritorniamo.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno
3: Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini.

0: Diverti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo nuovamente in diretta, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano, e torniamo anche per un flash a Castel di Sangro dal nostro Gianluca Miranda. Gianluca, volevo chiederti se sono presenti Gutierrez, che è al centro di una trattativa di mercato molto ben avviata, e Højlund, che nella giornata di ieri aveva lasciato l'allenamento anzitempo a scopo precauzionale.
1: Allora Marcello, di nuovo ben ritrovati dallo stadio Patini. Ti dico che l'allenamento sul campo principale, sullo stadio del Patini a porte aperte, non è ancora cominciato. Sebbene il programma era alle 10, ancora non è cominciato. Però alle mie spalle c'è un altro campo di allenamento dove il Napoli si allena tra virgolette a porte chiuse. Noi lo riusciamo a vedere qui dalla tribuna stampa, e ti dico che i calciatori sono stati impegnati dalle ore 10 fino a questo momento in un allenamento, diciamo, di riscaldamento. C'è una partita di calcio tennis in corso, anche molto divertente, che per ovvie ragioni non possiamo riprendere. Però in questa partita di calcio tennis è presente Gutierrez, tra l'altro con i nostri, diciamo, sofisticati metodi tecnologici, con i nuovi telefoni siamo riusciti anche a zoomare, a vedere molto bene le facce dei calciatori. Molto sorridente Gutierrez, impegnato in una partitella di calcio tennis, come ti dicevo poco fa, con Anguissa, Højlund,

0: Allison, c'è anche Giovane, c'è Marianucci, c'è Lorenzo Lucca, insomma ci sono un pochino tutti, stanno facendo una sorta di riscaldamento in vista dell'allenamento sul campo centrale. Ti dico che le tribune del Patini si stanno praticamente riempendo, quasi sold out la tribuna centrale di fronte a noi e anche un pochino la curva, stanno continuando persone, in questo momento i rigatori sono in attività per innaffiare il campo, quindi credo ci siamo, ovviamente con un leggero ritardo è cominciato per via di questo allenamento a porte chiuse che c'è alle nostre spalle. Io penso che piano piano, vedo dunque già l'addetto stampa Guido Baldari, insomma si sta preparando un pochino tutto per l'ingresso in campo. Ti dico che fa un caldo veramente eccessivo, non sicuramente come quello di Napoli, però c'è molto caldo, la temperatura è vicina ai 30 gradi e ti dico che vedo le persone, diciamo, lì di fronte a me abbastanza accaldate, vedo tante bandiere del Napoli, c'è lo striscione del Club Napoli Castel di Sangro, insomma è tutto pronto per questo ingresso sul campo centrale, sullo stadio Teofilo Patini del Napoli e di Massimiliano Allegri, ovviamente che sarà pronto a dirigere
1: Certo.
0: questa sessione di allenamento a porte aperte. Io ti dico, sappiamo come da programma, sapete, noi ci sentiamo a microfoni spenti la mattina per organizzare i collegamenti, erano previsti i prossimi collegamenti dagli studi di Kiss Kiss Napoli in piazza Teofilo Patini, che è alle spalle di piazza del Plebiscito, piazza centrale di
1: Sì.
0: Castel di Sangro. Io credo che con estrema probabilità continuerò a collegarmi da qui, perché siccome ancora deve cominciare l'allenamento sul campo principale, penso che Marcello sarò pronto a collegarmi ancora da qui nel corso di Sunday,
1: Perfetto.
0: per raccontarti l'allenamento che possiamo vedere, diciamo, davanti ai nostri occhi. Credo che comincerà fra qualche minuto. Do uno sguardo alle mie spalle, vedo i calciatori del Napoli che sono ancora in piena attività con la partitella di calcio tennis, quindi credo serva ancora qualche minuto per l'ingresso sullo stadio Teofilo Patini.
1: Perfetto Gianluca, purtroppo la crisi climatica non risparmia neanche le località montane e questo caldo davvero soffocante dobbiamo sopportarlo per chissà ancora quanti giorni. Grazie a Gianluca Miranda che ritroveremo nel corso della puntata di Sunday Sport. Adesso torniamo nuovamente al telefono perché in collegamento con noi c'è Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale.
2: Ciao Marcello, buongiorno. Letteralmente a 1 metro da Gianluca.
1: Io infatti mi sa che ti ho anche visto passare alle spalle del nostro Gianluca Miranda e allora in attesa che cominci sul campo principale del Teofilo Patini l'allenamento del Napoli, ti chiedo di fare il punto della situazione in merito all'affare Gutierrez, perché se Fabrizio Romano da un lato già ha partorito il suo ennesimo Here We Go, dall'altro c'è la Gazzetta dello Sport che racconta come ci siano un paio di situazioni che al momento dovrebbero bloccare l'affare. Però il sentore è che davvero siamo vicini al passaggio dell'esterno spagnolo dal Napoli al Bayer Leverkusen.
2: Sì, sostanzialmente l'affare è praticamente concluso. Mancano alcuni dettagli da limare, magari sui bonus, ma il calciatore che non spingeva per la cessione, a dire il vero, alla fine accetta la destinazione, perché Napoli ha ricevuto un'offerta che ha ritenuta congrua, e quindi alla fine l'affare, io credo, a questo punto si farà. C'è troppo, a questo punto si è troppo avanti per non arrivare a Dama, quindi mi aspetto che si possa concludere l'affare veramente nelle prossime ore, e tra l'altro a brevissimo, appena comincerà l'allenamento, potremo già avere una prima indicazione. Se Gutierrez non dovesse essere tra i calciatori in campo, io direi che a quel punto avremo sciolto le ultime riserve, però parliamo di circa 30 milioni di euro, bonus compresi, parliamo di un Napoli che a queste cifre realizza una plusvalenza da circa 20 milioni di euro. Sappiamo che in un mercato così complicato, bloccato, sbloccare una cessione di questo livello fa la differenza, e quindi a malincuore, devo dire, però alla fine il Napoli la farà.
1: Per quanto riguarda il difensore centrale, Napoli è alla ricerca di un calciatore con delle caratteristiche simili a quelle di Alessandro Buongiorno. Pensi che lo scambio Olivera-Gatti sia effettivamente fattibile? E se effettivamente Gatti è il primo nome in cima alla lista sia di Allegri che del Napoli per rinforzare il reparto di centrali?
2: mentre stanno in questo momento entrando i calciatori in campo, quindi vedremo se Gutierrez sarà tra di loro. Ti dico che personalmente mi smentiscono da Torino l'eventuale scambio con Oliveira. Gatti è in uscita, sì, non rientrano i piani di Spalletti. Che pur sia un difensore affidabile e comunque integro, e quella forse in questo momento la cosa che più interessa al Napoli. Intanto Gutiérrez fisico c'è, Gutiérrez è in campo, quindi sì. Forse ancora non siamo così avanti nella cessione, però tornavamo a Gatti Oliveira. Il Napoli è interessato a Gatti, ma non solo a Gatti, ha una serie di difensori che sta sondando, perché il direttore Manna è attivissimo. Ti posso dire al 99,9 periodico che ieri ha avuto un contatto con l'agente di Kolarčević, quindi anche altri
1: che è un nome che era venuto fuori anche nelle precedenti sessioni di mercato, se non ricordo male.
2: Assolutamente sì, il Napoli è comunque sempre stato attento a questi profili. Ieri c'è stato un contatto sicuro con Peter Neumann, che è l'agente di Kolarčević, che è anche un intermediario che lavora tanto sul mercato tedesco, quindi magari non solo di Kolarčević si è parlato forse anche di qualcun altro, però insomma Napoli sta scandagliando davvero il mercato dei difensori per capire quale possa essere la miglior soluzione tecnica ed economica, perché ovviamente la Juventus chiede una cifra alta per Gatti, soprattutto per cederla a una squadra che al momento è rivale dei bianconeri, ovviamente, quindi stiamo parlando di oltre 20 milioni di euro, e cioè il Napoli a queste cifre non ci arriva, non vuole spendere 20 milioni per Gatti, si lavora, quindi si cerca di capire quale può essere la soluzione migliore. C'è Badiashile ovviamente sullo sfondo, con il quale una possono di accordo con il Chelsea c'è sul prestito con diritto di riscatto. Poi si cercherà di capire anche per Todibo con il West Ham, che è retrocesso, e quindi sicuramente Todibo immagino lascerà il West Ham. Magari ci saranno altri profili, al momento il Napoli difensore li ha numericamente, però è chiaro che per sostituire Buongiorno, che avrà bisogno sicuramente di qualche mese di stop, sì, servirà a inserire qualche altro calciatore, e il Napoli un difensore lo prenderà, vediamo quale sarà la soluzione migliore.
1: Per quanto riguarda invece l'attacco, anche lì onestamente, soprattutto dopo la serata di ieri e stando anche a quello che ci racconta ad esempio il nostro Carlo Alvino, vedo un Napoli che deve fare dei ragionamenti anche per quanto riguarda l'alternativa, le alternative a Rasmus Højlund, perché Romelu Lukaku, che ho visto allenarsi, ha pubblicato proprio pochi minuti fa un post sui suoi social, si sta allenando singolarmente, si è allenato singolarmente per prepararsi al meglio al ritiro di Castel di Sangro, mi sembra di capire sia sul mercato, anche perché ne ha. Lorenzo Lucca non so quanto stia effettivamente convincendo Massimiliano Allegri. Che cosa si fa relativamente all'alternativa a Rasmus Højlund secondo te?
2: Allora, l'obiettivo del Napoli, almeno nelle idee, era quella di, o meglio è quella di cedere Lukaku e provare a dare un'opportunità a Lucca. Però io credo che le parole di Manna anche in conferenza stampa di Mano siano state chiare. Lucca gli è data fiducia, però per questa fiducia te la deve anche conquistare. E come? Con le prestazioni in allenamento. Ti posso dire che ieri in allenamento Lucca ha avuto un richiamo abbastanza palese da parte di Allegri, e dopo al termine dell'allenamento c'è stata una sorta di mezza discussione con ampi gesti di disappunto tra i due uscendo dal campo. È quello che abbiamo visto, è cronaca.
1: Sì, sì,
2: poi magari
1: sì.
2: Ovviamente non c'è stato assolutamente nulla, parliamo di una discussione normalissima
1: da campo, diciamo così,
2: del calciatore, sì, però la sensazione che sia al momento è che Lucca non stia convincendo al 100%. È chiaro che prima di poter pensare a un altro attaccante, e il Napoli magari qualche opzione sul tavolo ce l'ha, deve prima cedere Lukaku e poi eventualmente Lucca, anche negli ultimi giorni di mercato in prestito, se però dovessero concretizzarsi prima altre cessioni, perché ci sono ancora tanti calciatori che poi devono uscire, c'è ancora Khedira, Lindström ancora non è andato allo Schalke 04, ci sono anche altri calciatori, Polo Ruscio, c'è Caliuste, insomma c'è Gonge, sono tanti calciatori che il Napoli deve ancora piazzare. Pensare che poi magari tutte queste cessioni vadano a Dama per poi permettere al Napoli di effettuare un altro acquisto è chiaro che qualche dubbio se lo fanno venire. Intanto il momento a terra Alex Meret, dopo uno scontro sta entrando lo staff medico, però nulla di particolare, si è rialzato, quindi subito allarme per un secondo, subito rientrato. Però dicevo, per Lucca al momento, se ti dovessi dare una percentuale in base a quelle che sono le mie sensazioni, il Napoli vorrebbe provare a tenerlo, ma per quello che sto vedendo faccio fatica a pensare alla fine vada così. Se dovesse restare, probabilmente potrebbe essere anche perché non si riesce a trovare tutta una soluzione a tutte queste cessioni che bisogna effettuare, e i giorni passano, però i calciatori ancora non vengono piazzati. Dopo il ritiro di Castel di Sangro io credo che ci sarà una accelerata collettiva al mercato, non solo quello del Napoli, parlo in tutta Italia o comunque nel campo internazionale. Quando si avvicina poi al gong, no? Tutti gli affari vanno, si accelerano, e credo che anche il Napoli accelererà il proprio mercato sia in entrata che in uscita.
1: Ci hai raccontato in tempo reale problema immediatamente risolto fisico di Alex Meret che è occorso durante l'allenamento. Questione portieri, se ne è parlato tanto nelle scorse settimane, adesso se ne parla un po' meno, ma secondo te c'è addirittura la possibilità che Meret e Milinkovic Savic restino dove sono con delle gerarchie ben definite, Meret titolare e Milinkovic secondo, oppure anche qui si sta attendendo di capire se arriva l'offerta giusta per Milinkovic e poi si parla di un suo sostituto, un suo secondo?
2: Beh, l'obiettivo del Napoli sarebbe eventualmente cedere Milinkovic e prendere un altro portiere da stancare all'Alex Meret, però poi come dicevamo sono davvero tante le cessioni da dover effettuare, quindi in questo momento quello della porta non è una priorità, il Napoli è ben coperto. Io credo che la coppia Meret-Milinkovic sia una delle migliori in Serie A. Poi sta da Mazzalleghi scegliere il portiere titolare, io credo che la scelta sia bene o male fatta in questo momento, ce lo dice il campo, ce lo dicono gli allenamenti, gli amichevoli che abbiamo visto fin qui, Meret al momento sembra essere il titolare di questo Napoli, io lì non vedo una priorità, semmai una questione di occasioni. Il Napoli ha pagato tanto Milinkovic, se dovesse trovare una soluzione in uscita a un buon prezzo potrebbe farlo, per poi insomma sbloccare altre risorse per altri ruoli dove c'è più priorità, ecco. Però al momento, se il Napoli dovesse restare così, io credo che Allegri non avrebbe assolutamente nulla di cui lamentarsi, anzi, io ripeto, secondo me è una delle coppie migliori, meglio assortite tra l'altro, per quanto riguarda la Serie A. Uno bravo tra i pali, sappiamo Meret quanto è stato decisivo anche nella vittoria di due scudetti, soprattutto quello di Conte, io credo che sia stato davvero un uomo chiave Meret di quello del campionato vinto. Milinkovic ha un'altra, altre qualità, sappiamo quanto è bravo coi piedi, nella personalità, nelle uscite, però insomma sono due portieri che si completano anche per caratteristiche, quindi se dovessero restare io credo davvero che Allegri non avrebbe nulla di cui lamentarsi, e penso onestamente che alla fine così possa andare a finire, cioè restare entrambi e poi semmai fare le valutazioni nei prossimi mercati.
1: Pasquale, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro e buona domenica.
2: Grazie a te Marcello e salve a tutti.
1: Grazie al collega Pasquale Giacometti. Tra pochissimo, dopo aver ascoltato circa un minuto di pubblicità, faremo un salto indietro nel tempo di un paio di giorni, non tantissimo tempo fa, perché andiamo a riascoltare alcune interviste che il nostro Vincenzo Perna ha realizzato nel corso dei festeggiamenti organizzati dagli ultras del Napoli, dove sono intervenuti tantissimi ex calciatori azzurri. Il nostro Vincenzo Perna tra gli altri ha intervistato Beppe Bruscolotti, Pino Tagliatella, che personalmente era uno dei miei miti da giovanissimo tifoso del Napoli, e tanti altri. A tra poco.
3: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellauto.com. Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Siamo tornati nuovamente in diretta e come vi avevo annunciato prima della pubblicità andiamo ad ascoltare Vincenzo Perna che nel corso dei festeggiamenti di venerdì per il centenario del Napoli ha intervistato tanti tifosi e ex calciatori azzurri. Partiamo da capitano Beppe Bruscolotti.
6: Chi mi conosce sa che questa è quella per me più emozionante in questa giornata, perché se c'è un legame tra i tifosi del Napoli, il Napoli e questa città è Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe.
7: Ciao, buonasera. E anch'io lo sai quanto ti voglio bene e quanto amo questa gente. Questo è stato un rapporto che è nato tanti anni fa e continua ad esserci, perché non è che si è fermato per me. E la cosa bella è questa, quindi mi inorgoglisce ancora di più, perché a distanza di tanti anni ricevere questa affettuosità non è da tutti. E quindi per me la maglia azzurra sarà sempre nel mio cuore.
6: Peppe, che effetto ti ha fatto vedere questo fiume azzurro che ha attraversato la città fino ad arrivare sotto al palco? Nessuno accenna a fermarsi nemmeno un secondo, un entusiasmo pazzesco.
7: Ma non è una meraviglia, perché il popolo azzurro lo conosciamo, è capace di tutto, quindi l'amore verso questa maglia è infinito. E quindi è chiaro che quando c'è l'occasione di manifestare, giustamente, perché qua parliamo della storia di questa società e anche del tifo, perché comunque il tifo ha anche la sua parte. Chiaramente ci sono i momenti meno belli, però la cosa importante è ritrovarsi, che è molto importante.
6: È vero, e ritrovarsi anche nei successi. Tu ne hai vissuti tanti sul campo, li hai visti anche fuori. Una piazza, una società, calciatori che hanno saputo anche vincere oltre che emozionarsi insieme.
7: Beh, è chiaro, questo chiaramente bisogna fare i meriti alla nuova società, perché quello di Ferlaino lo conoscono tutti, e il prosieguo anche di De Laurentiis ormai fa storia anche lui, perché sono tanti i traguardi, e quindi un Napoli che sta sempre ai vertici non è roba da poco, quindi vuol dire che il Napoli è arrivato a certi livelli e manca ancora qualcosina per assestarsi un pochino a livello europeo, cosa che è molto importante, perché la Champions League c'è tutta un'altra fascia.
6: Forse è questo, se vogliamo, l'unica cosa che possiamo augurare per i prossimi 100 anni?
7: Beh, sicuramente, l'anno scorso è andata come è andata, quindi spero che abbiano fatto esperienza di quella situazione, è meglio non parlarne. E quindi è il bello che quando c'è la riprova, perché il calcio poi ti mette subito di nuovo a un'altra prova, e quindi sta a loro quest'anno di fare una Champions da campione.
1: Queste dunque le parole di Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli. Da un capitano storico passiamo a un tifoso storico del Napoli, Maurizio De Giovanni, che sempre ai microfoni del nostro Vincenzo Perna ha commentato così i festeggiamenti per i 100 anni del club azzurro.
6: Ci siamo spostati nel backstage del palco di questa sera, messo e allestito dai tifosi del Napoli, che tra l'altro stanno arrivando in Rotonda Diaz. Tra gli ospiti di questa sera, tra chi darà la propria testimonianza di fede, c'è Maurizio De Giovanni. Ciao Mauri.
8: Sì, che ha quasi 100 anni come il Napoli, quindi avendo visto 4 scudetti su 4, tutte le Coppe Italia, perché ho debuttato nel 62, a 4 anni andando a vedere la finale dell'unica Coppa Italia vinta da una squadra di Serie B a oggi, che è il Napoli. E da allora praticamente, quindi, ho portato bene, credo, perché l'integralità dei successi, a parte gli scherzi, è bellissimo essere qua, è bellissimo stare in mezzo alla nostra gente, a respirare insieme ai fumogeni tutto l'amore, tutto l'amore che questa città è in grado di dare alla propria squadra.
6: Eh sì, i tifosi sì, e poi alle nostre spalle, Mauri, tu dicevi, guarda, guardati intorno, c'è la storia del Napoli attorno a te.
8: Sì, c'è la storia, perché c'è il presidente Ferlaino, ci sono i giocatori, il grande Gennaro Scarlato, c'è Gennaro Iezzo, c'è Gianni Improta, c'è Faustino Canè, c'è, ci sono tutti i grandi Rosario Rivellino, tutti i grandi del Napoli che hanno lasciato e lasciano giorno per giorno il loro amore alla città.
6: E poi, indimenticabile ricordo di Diego, tu ci hai svelato che nel tuo intervento sul palco ovviamente non poteva mancare anche la sua di presenza.
8: Certo che sì, certo che sì. Questo sarà anche domani nella festa organizzata dalla società. Io dirò due parole ricordando il passaggio nel mondo e in questa città di questa assoluta divinità del calcio.
6: Grazie Mauri.
8: A voi.
1: Queste le parole di Maurizio De Giovanni, parole che vanno a chiudere la prima ora della nostra informazione sportiva di questa puntata di Sunday Sport. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo aver ascoltato un disco, le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, e poi sarà nuovamente Sunday Sport. A tra poco.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. In apertura sono qui per dire che il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Parola del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. Non c'è limite di risorse, ha precisato Musumeci, c'è soltanto bisogno di programmare perché possa essere data priorità a quelle che appaiono essere le infrastrutture maggiormente fragili. E restiamo in tema di terremoto. A Pozzuoli, il porto commerciale della cittadina Flegrea ha riaperto i battenti questa mattina alle ore 7. Lo scalo Flegrea era stato chiuso la sera del terremoto con un'ordinanza del comandante del porto a seguito dei danni causati dal forte terremoto che ha colpito i campi Flegrei. Nel corso della passata mattinata i tecnici della Regione Campania e della Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo approfondito anche in mare con l'ausilio dei sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. Passiamo ora ai festeggiamenti per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Sentivamo il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo tra il nostro club e la nostra città, meritava e merita una festa all'altezza della sua storia. Una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dal palco di Piazza del Plebiscito che ha ospitato il secondo atto, dopo la processione azzurra, delle celebrazioni per il centenario del club. E la chiusura con lo sport, il calcio, dopo la presenza in piazza Plebiscito di Massimiliano Allegri accompagnato da una delegazione di calciatori azzurri tra cui Di Lorenzo, De Bruyne e McTominay. Sono ripresi questa mattina alle ore 10 gli allenamenti a Castel di Sangro, presente in campo anche Gutierrez, il quale è a un passo dalla cessione al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qui, pronti per cominciare la seconda ora di Sunday Sport. Buona domenica a tutti voi. Da parte di Marcello Calvati è arrivato anche il momento di ritornare allo stadio di Castel di Sangro, allo stadio Patini, per un ulteriore aggiornamento dell'allenamento in corso del Napoli. Per noi il nostro Gianluca Miranda. Ben trovato, Gianluca.
1: Eccoci di nuovo, buongiorno dallo stadio Patini di Castel di Sangro. L'allenamento è cominciato da circa 25 minuti, un allenamento molto intenso, Marcello, perché abbiamo visto Lobotka in versione playmaker sulla tre quarti di campo, ovviamente al fianco di Prisco, che potrà sicuramente imparare qualcosina dal centrocampista slovacco. E Lobotka allarga verso l'esterno, prima destra e poi sinistro, e viceversa, e l'esterno destro e sinistro poi devono mettere palla in mezzo per Højlund e Lucca in versioni ovviamente di finalizzatori. Si è provato un centinaio di volte, anche qualcosina in più, questa sorta di schema con Lobotka, palla all'esterno e palla poi all'interno in area di rigore. In fase di finalizzazione Højlund e Lucca, ti dico la verità, note positive da parte di Lorenzo Lucca, che è riuscito a segnare anche più di qualche volta, e ovviamente poi il solito Rasmus Højlund, che cercava anche di dare qualche indicazione al suo compagno di squadra. Ti dico che di questi giorni, di queste ultimissime ore, quello di Miguel Gutierrez, è proprio lui, spesso e volentieri, che sull'esterno di sinistra riceveva palla da Stanislav Lobotka e la metteva all'interno per Lucca e Højlund. Quindi provato più volte sull'esterno di sinistra, sappiamo che tra i colleghi illustrissimi di mercato hanno dato per fatto l'operazione di Gutierrez al Bayern Leverkusen per 30 milioni compresi bonus, che era poi la cifra che voleva il Napoli. Quindi staremo a vedere, con molta probabilità l'esterno spagnolo potrebbe partire in queste ore per la Germania, ma ovviamente saremo pronti ad aggiornarvi e a monitorare il tutto. Ora c'è una nuova fase dell'allenamento che stiamo vedendo qui sotto i nostri occhi. Nel frattempo c'è Allison a colloquio con lo staff tecnico di Massimiliano Allegri. Ti dico che Allegri è molto al centro di questo allenamento, in versione proprio di direttore. Adesso si sta provando una palla dalla poco fuori l'area di rigore all'interno per Højlund, che poi sta finalizzando all'interno dell'area di rigore. Passaggio e fraseggio adesso per Anguissa, che realizza un gran gol imboccato da Lorenzo Lucca. E devo dire la verità, una fase dell'allenamento molto interessante, e ti dico ancora una volta, come ti raccontavo, Marcello, in apertura di collegamento, si cura tantissimo la fase di finalizzazione. Questo perché lo sottolineo? Perché si lamenta spesso e volentieri a Massimiliano Allegri di essere un allenatore difensivista. Tutti gli allenamenti che abbiamo visto fino a questo momento sono improntati sulla fase di finalizzazione, quindi sicuramente Allegri vuole cercare di risolvere uno di quelli che è stato uno dei problemi più grandi del Napoli della passata stagione, ossia la fase di realizzazione. Il Napoli ha un bisogno impellente di cercare di aumentare i gol fatti, perché quelli della passata stagione, seppur il Napoli sia arrivato secondo in classifica, sono troppo pochi, e quindi ovviamente la fase di realizzazione deve aumentare. Parlavamo prima della promessa che ha fatto ieri Massimiliano Allegri in piazza del Plebiscito durante la festa del centenario del Napoli, ai tifosi del Napoli, di presentarsi con qualche trofeo qui al termine della prossima stagione. Di certo, per vincere i trofei servono i gol, perché è vero che i gol si devono non prendere, però si devono anche fare, e bisogna aumentare la fase di realizzazione. Ti ripeto, si sta provando e riprovando con gli attaccanti del Napoli, i centrocampisti che cercano di imboccare i realizzatori della squadra, di aumentare quella che è la fase realizzativa. Adesso vediamo ancora Rasmus Højlund, che ne sta provando praticamente tutte per migliorare la sua fase realizzativa. Vi raccontavo anche nel primo allenamento quelle che erano le indicazioni di Massimiliano Allegri ad Højlund, cioè cerca di fare meno sponde ma di fare più la punta, cerca un pochino di invertire quello che è il Højlund di Conte. Ma non è una critica a Conte, perché sappiamo che ogni allenatore ha il suo modo, certo, di giocare. Allegri da Højlund vuole che migliori la fase realizzativa e che si metta al servizio della squadra più per i gol, più da punta. Per quanto riguarda di fare sportellate, ci pensano i vari McTominay, Anguissa, insomma calciatori fisici che sono presenti all'interno della rosa del Napoli. Ancora si continua, diciamo, con questa fase dell'allenamento, parla sulla tre quarti e cross all'interno dell'area di rigore, dove ci sono poi Lucca e Højlund pronti a prendere e a recepire il pallone per cercare di portarlo poi in rete. Marcello,
0: torneremo da te tra qualche minuto, caro Gianluca. Intanto grazie per il tuo prezioso contributo, il tuo racconto della seduta d'allenamento mattutina, giorno 3 del Napoli a Castel di Sangro, grazie a Gianluca Miranda. Adesso andiamo al telefono, perché ieri sul palco di Piazza del Plebiscito era presente Faustino Canè, uno di quelli che ha scritto la storia del Napoli negli anni 60, e al telefono con noi c'è chi ha partecipato, seppur dando il suo contributo, alla primavera del Napoli come allenatore, ed è il figlio di Faustino Canè, ed è Ivan Canè. Ciao mister, buongiorno, buona domenica.
2: Ciao Marcello, buona domenica a te.
0: Immagino quanto tu ti sia emozionato nel sentire tuo padre parlare alla piazza napoletana, dare anche dei consigli ai calciatori del Napoli presenti sul palco, e fa riferimento anche a te, perché ha ricordato come tu abbia fatto parte del Napoli in qualità di allenatore della primavera. Ti chiedo di raccontarmi le tue emozioni personali guardando quella scena, e in generale anche guardando il centenario, i festeggiamenti del Napoli sia di venerdì che di ieri.
2: Ma ieri ha parlato un po' da papà, diciamo. Sì, sì, è stata una bella emozione. Ieri non l'ho seguita, cioè l'ho seguita dalla televisione, mentre venerdì l'ho accompagnato a quella, diciamo, un po' quella, diciamo, della tifoseria. Ieri era quella un po' più ufficiale.
0: Istituzionale, chiamiamola così.
2: Istituzionale, sì, sì, insomma, sono state comunque due belle emozioni, assolutamente. E a me personalmente, anche lui, ad oggi ancora non l'ho sentito, però venerdì era contentissimo, però anche ieri credo che sia stato molto contento, e se l'ho visto emozionato, perché sai, raccogliere ancora, ma lui, come ho detto a volte in passato, la cosa bella sua e della città di Napoli, che lui raccoglie quotidianamente questi attestati di stima, questi consensi, ma anche da gente che c'ha l'età, voglio dire, che forse neanche i padri di questi ragazzi hanno visto papà giocare, però ormai papà vive in città dal 62, ha sposato mamma che era napoletana verace, quindi voglio dire, è più napoletano di noi, dai. E niente, passato all'aspetto tecnico, vabbè, lui sì, si ricorda quando mi seguiva, e di conseguenza ha visto un po' di ragazzi così in erba, tra cui c'era il nostro Lorenzo, e che comunque già sia ai 15-16 anni faceva intravedere quello che poi ha fatto vedere, e si è collegato un po'
0: a Vergara,
2: all'attualità a Vergara, che anch'io quando l'ho visto dal vivo, ti dico la verità, facemmo proprio un intervento pochi giorni dopo Napoli-Cagliari di Coppa Italia, e vidi questo ragazzo, sì, pronto. Quindi questo ragazzo pronto,
0: tra l'altro, in quell'occasione giocò da centrale di centrocampo in un 3-4-3, mi pare.
2: A due, lui è, credo, McTominay, e niente, quindi vidi un ragazzo con personalità, con gamba, con qualità tecniche. Poi ecco, ha mostrato nel suo ruolo un po' più congeniale vicino alla porta, negli ultimi 25 metri, che è stato determinante. Poi purtroppo si è dovuto fermare per quel problema fastidioso, però secondo me ha fatto intravedere, come sottolineava papà adesso al di là del consiglio, è un ragazzo dove il Napoli ci deve puntare. Adesso ecco, il Napoli presenta comunque ancora una rosa con fior di calciatori, però io credo che si deve puntare su questo ragazzo, che sicuramente si deve confermare assolutamente. Il calcio, ogni giorno i calciatori devono confermare le proprie qualità, possono essere smentiti, però per quello, ripeto, ribadisco, per quello che ci ha fatto vedere, secondo me si può puntare assolutamente su Vergara.
0: Mister, ti chiedo un parere anche sulle dichiarazioni di Allegri ieri dal palco di Napoli, di Piazza Plebiscito. Sì. Un Allegri che si è anche un po' esposto relativamente alla voglia, al desiderio, all'auspicio di ritrovarsi sempre in quel luogo per festeggiare, e mi è sembrato di capire dalle interviste, dalle battute dello stesso Alessandro Siani e anche del presidente De Laurentiis, ma non da ieri, già da qualche settimana a questa parte, che probabilmente mai come in questo pre-campionato l'attenzione rivolta dal club, dalla società, dei protagonisti alla Champions League è particolarmente alta, quindi voltare assolutamente pagina rispetto al percorso deludente della passata stagione.
2: Ma ieri ovviamente si è trovato nel... Pronto?
0: Sì, ti sentiamo perfettamente, mister.
2: Sì, scusa. No, ieri si è trovato, sai, ecco, nell'onda un po', ecco, anche lui emotiva, perché poi Allegri tende a nascondere, secondo me, un po' di emotività. L'abbiamo visto anche alla presentazione, no? Se ci ricordiamo a Palazzo Reale.
0: Sì.
2: Quindi a volte, sai, nel nostro mondo si tende a dare etichette. Dare etichette senza conoscere a fondo i personaggi e niente, e si ha un po' la memoria corta, perché io ricordo l'Allegri che succedette a Conte, no, in quella fatidica, voglio dire, annata dove Conte iniziò la preparazione, e quell'Allegri con una rosa che adesso non vado a snocciolare i nomi, ma la Juve al di là dei titoli, alla Juve mostra con quei fiori di calciatori ha mostrato anche un buon calcio.
0: Certo.
2: Anche un buon calcio. Allora non dobbiamo mettere queste etichette. Poi si ricorda l'Allegri di quest'anno a Milano, che ribadisco a gennaio febbraio è l'antagonista dell'Inter assolutamente. Si ricorda dell'Allegri dell'ultimo ciclo Juve, ma ricordiamoci, la Juve che dovette attingere all'Under 23. Tornando al discorso Champions, io, caro Marcello, credo che sia difficile fare peggio della stagione scorsa, attenzione, si è cercato un po' di trovare un po' di scuse, onestamente, ma il Napoli ha fatto male, punto.
0: Sì, sì.
2: Il Napoli ci aveva abituato in Champions a fare bene significa imporre il proprio gioco e ottenere anche, cioè, risultati, significa andare avanti nella competizione, poi arrivare fino in fondo. Ieri c'è stata, diciamo così, è chiaro, il presidente, ecco, sulla scorta di quello che è successo la stagione scorsa, giustamente, con un tecnico che ha un palmarès nelle coppe europee ottimo, con due finali perse, ma comunque due finali dove ci è arrivato, e giustamente adesso il Napoli, società, la proprietà vuole ritornare ad affermarsi un po' nelle coppe, in Europa, che comunque aggiunge, a parte la parte economica, ma aggiunge un prestigio al club, attira calciatori, attira, ripeto, sponsor, quindi sicuramente uno degli obiettivi della stagione è fare molto e fare meglio in Champions.
0: Mister, so che sei in viaggio, quindi non ti trattengo ulteriormente. Ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Grazie sempre a voi, un abbraccio Marcello, buona giornata.
0: Grazie a Ivan Faustino Canè. Torniamo a Castel di Sangro per un flash che riguarda sì l'allenamento, ma mi sento di dire anche un po' il mercato. Gianluca, ben trovato.
1: Eccoci, sì Marcello, perché avevamo raccontato, diciamo, di un Gutierrez vicino ad una cessione al Bayer Leverkusen. Le fasi dell'allenamento: questa mattina allenamento sul campo B con una partitella di calcio tennis, poi è entrato e provato più volte come esterno sinistro d'attacco con Lobot in versione play, che scaricava verso Gutierrez, che poi metteva dentro per Højlund e Lucca in fase di finalizzazione. A un certo punto dell'allenamento, proprio nel termine del precedente collegamento con te, è entrato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna all'interno del campo del Patini e ha portato Gutierrez con sé. Indicazione di mercato, chi lo sa, è chiaro che è chiacchierato il nome di Gutierrez in queste ore, come abbiamo raccontato in questi collegamenti, e questo quindi potrebbe essere un chiarimento di mercato. Il calciatore potrebbe partire destinazione Germania. Un'altra chicca per quanto riguarda l'allenamento:
0: sì.
1: Allegri in versione playmaker, che cerca Lucca all'interno dell'area di rigore, cori per mister Allegri da parte delle tribune del Patini, e poi con un'espressione abbastanza colorita verso Lorenzo Lucca, Allegri gli ha indicato come attaccare la porta e come calciare poi ovviamente verso la porta avversaria. Questa è stata una nota di colore, diciamo, dell'allenamento che è in corso proprio in questo momento davanti ai miei occhi. Per quanto riguarda il mercato, non è più presente Gutierrez in campo, come ti raccontavo poco fa, staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore. Saremo proprio qui da Castel di Sangro.
0: Grazie mille Gianluca per tutte queste indiscrezioni legate all'allenamento, ma anche evidentemente al calciomercato. Ritorneremo da te tra poco. Adesso invece ritorniamo con la memoria, tra virgolette, passatemi il termine, alla festa di venerdì in cui gli ultras del Napoli hanno dato il loro contributo attraverso i cori, attraverso l'esposizione di tante maglie celebrative di questo di questi 100 anni, maglie da gara ma anche maglie proprio per festeggiare questo evento. C'erano tanti ex calciatori, tante ex bandiere, tanti rappresentanti del Napoli che ha vinto con Diego Armando Maradona, grazie anche ai servigi di Carmando, che è stato intercettato dal nostro Vincenzo Perna.
3: Salvatore, non poteva mancare la tua testimonianza questa sera, che emozioni hai?
4: Un'emozione bellissima, perché vede tanta gente che non l'ho mai vista così bello, meraviglioso, guarda, sono felice di stare qua.
3: E sicuramente la storia del Napoli oggi viene celebrata attraverso la passione dei tifosi, ma anche voi che siete stati protagonisti di questa storia azzurra.
4: No, i tifosi mi hanno chiamato, io non posso dire di no, perché mi hanno sempre amato e io li amo ancora di più.
3: Proviamo a indovinare della mostra delle maglie lì dietro, qual è? Quali sono le maglie secondo te più gettonate, indovina?
4: Quelle di Diego.
3: Sono Diego, bellissime.
4: Bellissime, e infatti giorni fa ho regalato io una maglia di Diego a Massimo Gallo e mi è fatto molto piacere.
0: Queste dunque le parole di Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli e anche storico massaggiatore di Diego Armando Maradona, l'ha seguito anche al Mondiale dell'86, il Mondiale del 90 in Italia. Adesso passiamo, come avevo già detto anche in precedenza, ad uno dei pochissimi, visto il periodo in cui ha vestito la maglia del Napoli, eroi di una generazione di tifosi del Napoli, tra cui ci sono anche io, che a cavallo degli anni 90 e 2000 seguivano dallo stadio la squadra azzurra. Pino Batman Taglialatela, uno dei pochi, lo ripeto, a rimanere nel cuore, nella mente dei piccoli tifosi azzurri dell'epoca. Lui ha vestito per tantissime stagioni la maglia azzurra, è stato capitano del Napoli in un periodo non proprio fortunato, perché era la fine degli anni 90, l'inizio dei 2000, quando il Napoli navigava tra Serie B, qualche promozione in Serie A, fino ad arrivare poi al fallimento del 2004. Ascoltiamo Pino Taglialatela, microfoni del nostro Vincenzo Perna.
3: Se guardiamo tutte le maglie che ci sono alle spalle del palco, possiamo dire, Pino, che la tua spicca, perché te la disegnavi da solo, è iconica, effetto anche tra l'altro di piccole diatribe con la DC Comics, però sono bellissime e soprattutto sei riconoscibile tu tra i pali. Se uno pensa al Napoli, inevitabilmente tra i portieri viene in mente tu insieme a Zoff.
5: Beh, ti ringrazio, diciamo che Napoli ha sempre avuto grandissimi portieri e io un piccolo pezzettino di storia ci sto anche io, e questo mi fa piacere, perché mai immaginavo che potessi far parte un giorno della storia del Napoli. Quindi oggi festeggiare con i tifosi per me è la cosa più bella al mondo. Io avevo un desiderio alla vita quando ero ragazzino di giocare una partita al San Paolo, che nel 78 con mio padre andai a vedere una partita Napoli-Roma, gol di Pellegrini, non me la dimentico mai. E disse, mi diceva mio padre, sì papà, vorrei fare una partita qua in questo stadio, tutta sta gente, c'erano 80.000 spettatori, forse qualcuno in più, perché all'epoca non c'erano sedioline, non c'era niente. E quindi quella passione mi è entrata dentro e non esce più. E sinceramente dopo 20 anni, che mancavo un pochettino da Napoli, nel senso a livello di calcio Napoli, a livello di tifosi, e oggi sto facendo un pieno di adrenalina che mi fa bene, perché ci voleva. Io poi festeggiavo sempre con loro a fine partita, giravo lo stadio, io sono un passionale, quindi questi erano loro che mi davano la forza di fare quello che facevo. Quindi sono contento che nella storia di Napoli una piccola parte c'è anche Taglialatela.
3: E sicuramente c'è, e direi che anche abbastanza grande, non piccola. Senti, come te hanno vissuto quel sogno calciatori come Lorenzo Insigne, come Gaetano, che ha vinto qui a Napoli, adesso lo sta vivendo questo sogno Antonio Vergara, un ragazzo che tra l'altro ha rinnovato anche il suo contratto e un ragazzo che probabilmente può rappresentare il futuro della maglia azzurra sotto il profilo della Napoletanità.
5: Ma sicuramente, a me dispiace per per gli altri, che praticamente, ecco, soprattutto diciamo che Vergara secondo me è un talento che è stato scoperto l'anno scorso in un momento di problemi di giocatori, è uscito sto ragazzo e finalmente ha fatto vedere che passo è fatto. Quindi quando ci sono napoletani in campo io gioisco ancora di più, perché la storia dice che i napoletani hanno qualcosa in più. Magari non tutti quanti noi abbiamo vinto, siamo stati abbastanza sfortunati in alcuni periodi. Ho visto vincere perché ero in panchina, ero terzo portiere, ho visto il Napoli. Secondo me non me ne voglio il Napoli adesso, ma è il Napoli più bello della storia, con Maradona e tutti gli altri grandi campioni. C'è il capitano Bruscolotti, ho imparato tantissimo da lui, da Ciro Ferrara. Poi dopo, diciamo, ho avuto anche l'onore di indossare la fascia di capitano del Napoli, quindi sono felicissimo e io non potevo sperare altro, sinceramente. Adesso mi sto godendo questa festa, perché me la sto godendo come un bambino quando va a Luna Park, quindi sono felice di essere qui, soprattutto di essere stato chiamato dai tifosi. Questa è la mia vittoria.
3: 100 anni di storia, cosa possiamo augurare al Napoli per i prossimi 100?
5: Ma guarda, per i prossimi 100 sicuramente di fare tantissimi, di vincere tantissimi scudetti, perché ecco, vincere lo scudetto per me, almeno personalmente, è la cosa più bella che si possa fare, no? Perché per tanti anni non l'abbiamo vinto, poi ne abbiamo vinto con Maradona, abbiamo vinto 2. Poi c'è stato un periodo molto brutto dove purtroppo ci sono passato anch'io, però poi c'è stata la rinascita, quindi noi ringraziamo questa società, ringrazio De Laurentiis di tutto quello che sta facendo per questa squadra. E io faccio sempre il tifo per Napoli e non sentirete mai una parola né male né nei confronti delle società che gestiscono il Napoli e né soprattutto nei confronti dei giocatori che vanno in campo. Io li difenderò sempre, perché so quanto è difficile andare in campo, mettere la maglia del Napoli, perché è una maglia gloriosa e portarlo soprattutto alle vittorie. Quindi complimenti a tutti.
3: Grazie Vino.
5: Grazie a voi.
6: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli Osasuna il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta e siamo arrivati nel bel mezzo del cammin di Sunday Sport, citando il nostro direttore Walter De Maggio, e tra pochissimo torneremo nuovamente al telefono dal nostro prossimo ospite. Intanto vado a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Ci scrivono dalla Germania: è vero che per i 100 anni non potevano chiamare tutti, ma Ferrara, Insigne e Mertens ieri dovevano essere sul palco. Questo il messaggio di Pasquale. Caro Pasquale, non so le motivazioni che non hanno permesso ai calciatori che hai appena citato di essere presenti sul palco, così come tanti altri calciatori che hanno vestito la maglia azzurra, a mio avviso, meritavano di essere lì, ma magari ci saranno degli impegni personali che gli hanno impedito di presenziare alla festa di ieri. Teniamo conto anche del fatto che comunque questa festa ricade in un periodo particolare dell'anno, perché inizio agosto è periodo di vacanze. Magari qualche ex calciatore azzurro le aveva prenotate da un bel po' di tempo e non è riuscito a liberarsi per qualche ora per poter essere presente. Ma tant'è, ragazzi, l'importante è che il Napoli, attraverso i festeggiamenti di venerdì e quelli di sabato, abbia onorato con la sua gente, con i calciatori attuali, con i calciatori del passato, con la presidenza di De Laurentiis, i 100 anni di storia. A proposito di presidenza, bellissima l'immagine del presidente Corrado Ferlaino, che nonostante l'età voglia ancora essere presente e testimoniare la sua vicinanza e il suo amore per i colori azzurri, che lo hanno visto protagonista per più di 30 anni alla guida del Napoli. Siamo pronti per andare al telefono, adesso tocca al collega Marco Lobasso. Ciao Marco.
1: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Caro Marco, chiedo anche a te un parere su questi due giorni di festeggiamenti, dove davvero i tifosi del Napoli, il Napoli e il passato del Napoli hanno dato grande mostra di sé.
1: Ma è stato bellissimo e onestamente è stato anche molto bello, diciamo, da parte dei vertici, in particolare di De Laurentiis, quello di coinvolgere la città comunque in una giornata che sapete tutti era particolarmente complicata per via del terremoto che c'era stato. Sì. Che c'è stato abbastanza, ovviamente tanti siamo spaventati, insomma le parole di Laurentiis e anche di tanti altri ospiti sono carichi di emozione e hanno collegato diciamo questa gioia immensa che non sta

0: attrite, ecco, questa è stata la loro bravura, la capacità di fare una festa per la città senza che ci fosse appunto un po' di rammarico, anzi il pensiero è andato a tutti gli appassionati non di Pozzuoli e ovviamente le zone limitrofe che oggi stanno avendo questo problema delle case inagibili, oltre dello spavento e della paura che c'è stata e sta proposta. Quindi voto 10 al Napoli, alla sensibilità del club e del presidente, perché c'era bisogno e c'è stato.
1: Caro Marco, passiamo all'attualità del campo. Più che altro voglio chiederti un parere in merito a questa operazione che sembra ormai conclusa con l'uscita di Gutierrez, promesso sposo del Bayer Leverkusen, un'operazione nata e sviluppatasi davvero in pochissimi giorni, legata a un calciatore che quantomeno fino a qualche giorno fa sembrava essere uno di quegli intoccabili per il progetto tattico e tecnico di Massimiliano Allegri, ma tant'è, il mercato, lo sappiamo, non chiude mai le porte a seconda dell'offerta che arriva. Se arriva un'offerta ritenuta irrinunciabile, come pare, dal Napoli, di 30 milioni di euro, il club prende in considerazione questa entrata economica e lascia partire il calciatore. Che ne pensi?
0: Non c'è dubbio che la richiesta è importante, poi da un club importante come il Bayer Leverkusen, che comunque nella Bundesliga vorrà fare una parte importante, essere lì tra le prime 3-4 squadre del campionato, quindi fa anche piacere che ci sia un'offerta del genere per un giocatore che è sicuramente forte, fortissimo, ma che ogni tanto qualche dubbio lo ha lasciato nella scorsa stagione e che evidentemente Allegri non considera quegli tra virgolette intoccabili che evidentemente non partiranno. Quindi però aspettiamo, perché come tu sai, come sanno anche poi gli appassionati, le trattative con il Napoli sono sempre abbastanza lunghe e delicate, perché ci sono tanti altri particolari, in particolare soprattutto la modalità di pagamento dei 30 milioni, che sappiamo bene per il passato che può portare poi al lacerarsi della trattativa, come si dice insomma dalle parti nostre, per un asino di sale, poi salta la minestra. Quindi aspettiamo, sarebbe un bel modo di introitare per il Napoli, perché 30 milioni fanno
1: sarebbe
0: poco,
1: una plusvalenza importante.
0: È importantissima e darebbe anche poi la stura per poter incominciare questa campagna acquisti del club, che naturalmente tutti aspettiamo, ma con pazienza, perché sappiamo che c'era bisogno prima di queste operazioni. Quindi aspettiamo quel dettaglio in più e vediamo anche poi il Napoli senza Gutierrez come si vorrà muovere, perché poi i nomi ci sono, li conosciamo tutti, insomma abbiamo ben capito che il reparto difensivo in questo momento è al centro dell'attenzione del club. Vediamo nelle prossime ore, se non nei prossimi giorni.
1: Ti chiedo anche un parere sulle parole di Allegri di ieri, che ha ringraziato e fatto anche il punto della situazione su questa prima parte di avventura azzurra, e allo stesso tempo però ha lasciato intendere quanta voglia lui stesso ha di ritrovarsi proprio a Piazza Plebiscito la prossima estate, l'inizio della prossima estate, chissà, magari per festeggiare qualche trofeo. Una bella presa di posizione del mister.
0: Questo sì, sicuramente. Io al mister non gli darei troppa pressione in questa fase, almeno non in questa fase di ritiro. Lui ha avuto belle parole, De Laurentiis ha scherzato con lui, ma neanche poi tanto, appunto dicendo che adesso però i trofei da festeggiare, quelli più belli, sono quelli che devono arrivare, e si è parlato anche di Champions. È chiaro che è prematuro tutto questo, e invece, come dicevi tu, c'è da sottolineare il feeling che sta costruendo Allegri con i tifosi. Ecco, questo non era scontato, perché sappiamo tutti come Allegri è arrivato a Napoli con tantissimo scetticismo, quantomeno per per il carattere, il suo passato, anche le sue, come dire, i suoi scontri, no? con il Napoli, la squadra, ricordate Cagliari e poi ovviamente sempre la Juve. E questo sinceramente è la cosa più bella di questa prima parte della stagione azzurra, del ritiro e anche a Castel di Sangro, che Allegri si sta facendo voler bene, al di là del lavoro tecnico che chiaramente è anche più importante, è molto più importante. Poi magari potrà anche essere il più antipatico del mondo, ma se si incomincia a vincere alla grande tutto viene dimenticato. Però adesso il fattore Allegri è sicuramente importante. Lui sta creando il gruppo, sta creando un ambiente sereno intorno alla sua figura, e questo, ripeto, non è scontato e non è poco.
1: Marco, parlando invece delle altre squadre italiane, non mi sembra che ci siano tantissimi movimenti di mercato, ad esclusione magari della Juventus, insomma di quelle squadre che nella passata stagione hanno deluso e devono evidentemente colmare il gap con chi le ha precedute. Ci dobbiamo aspettare un campionato un po' più equilibrato nei piani alti, soprattutto per quanto riguarda la lotta a scudetto, oppure i brividi veri arriveranno soltanto per la lotta Champions e eventualmente per la corsa per non retrocedere?
0: No, io mi trovo d'accordo sulla prima parte del tuo ragionamento, e cioè questa prima parte di stagione sta facendo capire come anche gli altri club siano comunque in fase di costruzione. Basta vedere la prova assolutamente insufficiente della Roma ieri con il Cardiff City, che ha avuto la possibilità di vederla un po' in TV, è rimasto sconcertato. E questa è la Roma, cioè la Roma terza in classifica, correggimi se sbaglio, dietro il Napoli, a 4 punti da Napoli, no, a 20 punti da Napoli nella stagione finita a maggio. Quindi di questo stiamo parlando. Quindi questo deve far stare sereno il Napoli, sereno ovviamente il gruppo ed Allegri, perché la rosa è già forte, le altre hanno difficoltà. Però vanno anche ricordate due cose: uno, che il mercato è molto più lungo di quello che e pensiamo, le squadre sono in ritiro, è vero, ma poi sapete benissimo che fino al 31 agosto può succedere di tutto. È successo proprio nel Napoli, se ricordate bene, continuamente è successo nella nostra storia. Quindi è inutile troppo mettere i puntini sulle i adesso, perché tanto cambieranno ancora molte cose, visto che tra l'altro il mercato in entrata del Napoli non è neanche iniziato. L'altra cosa che va detta è che la qualità, che al momento non si vede in certi club, abbiamo fatto l'esempio da Roma, ma credo che valga anche per il Milan e per la Juve in particolare, non può essere a inizio agosto un alibi. Cioè bisogna guardare il proprio orticello, il nostro, e non pensare troppo ai problemi degli altri club, perché poi manca un mese alla fine del mercato, i conti si fanno appunto sui campi e non su carta. Quindi niente alibi, Napoli deve fare il suo mercato, il suo percorso, finire bene questo ritiro a Castel di Sangro, sperando che, chiaramente, incrociando le dita, che tutto vada bene anche da un punto di vista di infortuni, certo, come sta andando dopo Buongiorno, che non si è fatto male ovviamente il ritiro, e poi bisogna tirare le lineette e tra poco, perché in fondo l'inizio del campionato non è per niente lontano.
1: Grazie a Marco Lobasso per essere stato con noi, alla prossima.
0: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie al collega di Lego. Adesso facciamo un salto nella redazione del Mattino, c'è Gianluca Agata in collegamento con noi. Ciao Gianluca, buona domenica.
2: Ciao, buona domenica a te, buona domenica a tutti.
1: Spesso con te ci capita di parlare di calcio, ma anche delle altre manifestazioni sportive che vengono organizzate in città, e dell'immagine che viene fuori di Napoli proprio attraverso le suddette manifestazioni. E ieri ci sono state delle celebrazioni che, a mio avviso, hanno restituito ulteriormente un'immagine di Napoli appassionata per il suo club, ma che sa anche organizzare degli eventi dal punto di vista mediatico di tutto rispetto.
2: Sai cosa? A me quello che è piaciuto ieri è stata, chiaro, parliamo del centenario del Napoli, sì, è stata, ma mi è piaciuta la celebrazione della città, cioè una squadra di calcio come un riferimento di una città intera, e che non è stata un qualcosa all'inizio, magari mi poteva sembrare anche un qualcosa, poteva passare per un qualcosa di kitsch, invece no, è stata una celebrazione della città in maniera e del Napoli come parte della città, che mi fa pensare che potrebbe essere un qualcosa che potesse entrare stabilmente nel panorama turistico di celebrazione. Un tempo a Napoli esisteva la festa di Piedigrotta, esistevano queste grandi celebrazioni popolari, e ieri è stato come se Napoli si fosse riappropriata della sua storia per intero, che non era tanto legata a piccole cose che ognuno di noi sa, ma rende merito a tutto quanto l'insieme, e Napoli è il tredunion di questo insieme.
1: Ieri non erano presenti Manfredi e Fico, rappresentanti del comune e della regione, che comunque hanno contribuito in maniera concreta all'organizzazione della festa di ieri, ma anche a quella di venerdì, e da comune e regione ci aspettiamo degli aiuti, non tanto dal punto di vista economico, anche dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della fattibilità dei lavori sugli impianti in città, a partire dallo stadio Diego Armando Maradona, che mi sembra di capire, stando anche alle dichiarazioni dell'assessore Cosenza, che ascolteremo tra poco, intervenuto ai microfoni del nostro Vincenzo Perna, mi sembra di capire che per il Maradona, per i lavori e per Euro 2032 Napoli sta guadagnando quel terreno che magari aveva perso nei mesi scorsi.
2: Ma sicuramente Napoli da questo punto di vista ha dimostrato che Napoli come città e come comune ha dimostrato che sa andare avanti a prescindere dal club. Lo stadio Maradona è un patrimonio della città nel quale gioca un club, il club più importante, e un club importante io credo che il futuro sia nasca necessariamente da una sinergia tra il comune che gestisce un patrimonio pubblico, non dimentichiamolo, e un club che gestisce un patrimonio, diciamo, morale praticamente della città. Ben vengano, ben possono arrivare anche due stadi, perché in tutte le grandi città, d'Europa, anche in Italia esistono due stadi. Penso anche ai ragionamenti che si sta facendo a Bologna, si sta facendo in altre città italiane dove c'è la possibilità di costruirne un secondo. La cosa importante è che club e comune agiscano di comune accordo. Il Maradona può andare benissimo per il calcio, può andare benissimo per altre manifestazioni. Se Napoli trova un'area come pensa di averla trovata, dove può fare uno stadio, va benissimo lo stadio per il Napoli. La cosa importante è che sia uno stadio privato, cioè uno stadio che sia stato costruito con fondi privati, in cui il pubblico ti aiuta per quanto riguarda la burocrazia, per quanto riguarda tutto quello che deve essere la velocizzazione delle cose, ma non dimentichiamoci che è uno stadio privato.
1: Grazie al collega del mattino Gianluca Agata per essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Buona domenica. Un abbraccio a te. E allora, tra poco, in chiusura della seconda ora di Sunday Sport, dopo aver ascoltato un pizzico di pubblicità ed un disco, andremo nuovamente a ripercorrere le dichiarazioni, le interviste raccolte dal nostro Vincenzo Perna. Vi avevo annunciato delle parole dell'assessore Cosenza proprio in merito allo stadio, assessore Cosenza che era presente alla festa di venerdì alla Rotonda Diaz. Ascolteremo lui e altri ospiti che il nostro Vincenzo Perna ha sentito venerdì. A tra poco.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli.
7: Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo nuovamente in diretta, chiusura della seconda ora di Sunday Sport. Buona domenica a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Come vi avevo annunciato, ascoltiamo le parole di Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, che ha parlato ai microfoni del nostro Vincenzo Perna.
1: Il legame tra la città, la tifoseria e la squadra, e direi che oltre a Pepe Bruscolotti anche un po' Cosenza, possiamo rappresentarlo così, un grandissimo tifoso del Napoli ma un grandissimo tifoso della città, assessore.
2: Sì, da sempre, io ricordo Canè 64-65, io ne vado alla vedere partita da quando avevo 5 anni, 6 anni, me li ricordo tutti, quindi il bello dello stadio del Napoli è che l'intere vite si legano, cioè uno stadio è pieno di ricordi per ognuno di noi, con mio padre, con mia moglie che non c'è più, con i miei figli, cioè diciamo alla fine la storia del Napoli, lo stadio, la città è tutta una cosa, cioè noi siamo una città passionale e tutti siamo in grado di legare episodi della nostra vita a una rete di Maradona o io una rete di Altafini, di Sivori, di Canè, di Clerici. Cioè, quindi è un legame fortissimo. Così come poi lo stadio è il luogo dove tu, quando segni in Napoli, abbracci il tuo vicino che è un'altra età, fa un altro lavoro, manco lo conosci. Cioè, un posto dal punto di vista sociale, di mix, io lo trovo straordinario. Perciò sono un abbonato da sempre, da moltissimi anni c'è un abbonamento in curva e non lo mollo.
1: E a giudicare da quello che stiamo vedendo, dalle immagini, da questa sfilata pazzesca, da questo entusiasmo, servirebbero almeno 3 stadi in città, altro che uno solo.
2: Va benissimo, 3 stadi, o 3, forse un po' esagerato. Diciamo 2 stadi, nel frattempo c'è solo il Maradona però, eh. Se noi non presentavamo questo progetto entro oggi eravamo fuori da Euro 32, questa è la verità. Quindi noi che siamo una istituzione, almeno io sono un professore universitario, però nella mia veste di assessore assieme al sindaco Manfredi abbiamo il dovere di investire su un bene pubblico che è lo stadio Maradona, di renderlo più bello, più funzionale. Poi se un grande imprenditore come il presidente De Laurentiis ne fa un altro, noi siamo felicissimi, però per adesso c'è solo quello.
1: Assolutamente. E per chiudere, prima di lasciarla alla festa, tra l'altro siamo di fronte a uno specchio d'acqua che ospiterà un altro grandissimo evento, e anche qui grande merito dell'amministrazione Manfredi.
2: Sì, sarà un evento planetario che per televisione vede 1 miliardo di persone, quindi Napoli ha la possibilità di fare un salto ulteriore internazionale, che non è una vetrina, un fatto di forma, è sostanza. Che vuol dire gente che vuole venire a spendere, vuole investire, ma questo è uno dei motivi per cui tutti vogliono Napoli in UEFA 32, che Napoli è Napoli. Napoli è una capitale straordinaria, cioè 2800 anni di storia, da qui vediamo Montechia dove la sirena Partenope è venuta, è nata Partenope, quindi diciamo Napoli è un posto straordinario, l'America scappa, una vetrina eccezionale, fortissima, globale, mai venuto in Italia, America scappa, quindi sarà un momento importantissimo già a partire da settembre, proprio qui ci saranno le pre-regate e poi la prossima estate questa incredibile, complicatissima manifestazione che ho avuto persino la fortuna di vedere in Nuova Zelanda, perché io c'ero quando c'era Luna Rossa, quindi è straordinario.
0: Queste dunque le parole dell'assessore del Comune di Napoli alle infrastrutture Edoardo Cosenza. Torniamo ad ascoltare invece ex protagonisti del calcio Napoli, due che sono stati capitani del club azzurro in due periodi diversi. Gennaro Scarlato, quando di fatto il Napoli è ripartito dopo il fallimento con Aurelio De Laurentiis, e Gennaro Iezzo, che ha accompagnato il club azzurro dalla Serie C fino alla qualificazione all'Intertoto dopo la prima stagione di ritorno in Serie A del club azzurro. Entrambi intervistati dal nostro Vincenzo Perna.
1: Due cuori azzurri, due capitani, però soprattutto diciamo ormai sono diventati due amici di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Gennaro Iezzo, ciao Jenny.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: E ovviamente il nostro Gennaro Scarlato, ciao Jenny.
4: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: Parto da Jenny, essere qui questa sera, vedere questa folla enorme di tifosi del Napoli. Oggi è la festa popolare, domani sarà quella istituzionale, si aspetta tutti quanti insieme la mezzanotte, un colpo d'occhio azzurro pazzesco, Jenny.
3: Bah, sicuramente adesso siamo qua sul lungomare e vediamo questa scia di tifosi, qualcosa di indescrivibile, penso che siano unici al mondo. Forse siamo anche fortunati oggi a festeggiare i 100 anni del nostro Napoli, ed è un orgoglio, un onore per noi.
1: È un onore, un orgoglio, immagino anche per te, Jenny. Avete scritto pagine indelebili di questa storia. Confesso, vedere tutte le maglie una dietro l'altra stagione per stagione a me ha fatto un effetto pazzesco. Immagino a voi che quelle maglie le avete indossate.
4: Sì, tutto molto bello, anche rivedere gli ex calciatori, alcuni mi hanno anche allenato, quindi è un enorme piacere per me. Le maglie sono spettacolari, soprattutto quelle degli inizi, che erano di un materiale abbastanza pesante, molto bello, abbiamo visto anche le nostre, e quindi niente, stare qui è qualcosa di indescrivibile, perché poi ti fanno ricordare un po' i vecchi tempi, tra virgolette, calcistici.
1: E sicuramente sarà importante festeggiare bene questo centenario. Prima di salutarvi, è iniziata l'avventura di Massimiliano Allegri. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Mercato per adesso poco, anche perché c'è da fare qualche uscita prima di cominciare sul serio.
3: Prima di tutto facciamo un grande in bocca al lupo ad Allegri, questa è la prima cosa. Poi penso che bisogna sicuramente sfoltire un po' la rosa, perché anche per i slot degli under e quant'altro bisogna giustamente programmare per bene. Poi di base è una squadra fortissima, secondo me, squadra che si può giocare lo scudetto, però se ci metti qualche innesto dentro potresti veramente sognare.
1: Sicuramente si ripartirà, Jenny, dal 4-3-3, questa è già la prima piccola novità che ha proposto Massimiliano Allegri a Di Maro.
4: Beh, diciamo finalmente, perché in tanti lo aspettavano, perché secondo me è quello lì più congeniale alle caratteristiche dei calciatori, quindi io mi auguro che poi soprattutto il percorso in Champions di migliorarlo e poi magari confermare le posizioni alte di classifica in campionato.
1: Grazie, grazie a voi, ovviamente buona serata e buon anniversario.
5: Grazie. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Dopo un avvio di giornata stabile e in prevalenza assolato sulla Campania, nelle prossime ore tenderà ad aumentare gradualmente la copertura nuvolosa, specialmente nelle aree interne. Mi riferisco alle zone montuose, dove avremo anche delle precipitazioni annesse. Le temperature massime diurne saranno più elevate nell'entroterra, con picchi localmente fino ai 37-38 gradi. Sulle zone costiere il termometro toccherà i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Torniamo nuovamente in diretta, sono le 12 in punto e noi andiamo nuovamente a Castel di Sangro, questa volta nella postazione di Kiss Kiss Napoli, non più allo stadio Patini, per l'ultimo collegamento con il nostro Gianluca Miranda, che vedo in compagnia. A te, Gianluca.
9: Eccoci, ben ritrovati, sì, caro Marcello, dagli studi di Kiss Kiss Napoli in piazza Patini, alla termine dell'allenamento mattutino diretto da Massimiliano Allegri. Voglio salutare il collega ed amico Michele Inserra, che è qui in studio con me. Ciao Michele, buongiorno.
10: Buona domenica da Castel di Sangro.
9: Buona domenica a te. Allenamento interessante, perché l'abbiamo raccontato, caro Michele, si è lavorato tanto sulla fase di finalizzazione. In un primo momento dell'allenamento, con Stanley Lobotka che impostava dal centro del campo per gli esterni d'attacco, a sinistra, a destra, abbiamo visto Gutierrez poi come raccontato nel corso dell'allenamento, portato via da Manna per evidentemente questioni di mercato, poi ci arriveremo, insomma, che poi crossavano all'interno per Højlund e Lorenzo Lucca. Movimenti importanti con tanti, fatemi passare il termine, cazziatoni di Massimiliano Allegri a Lucca e Højlund, perché voleva che si accelerasse di più nella fase di finalizzazione. Indicazioni interessanti, Michele.
11: Beh, indicazioni interessanti soprattutto per Lobotka, che insomma è al centro del progetto di Alessandro, di Massimiliano Allegri. Si è visto un Lobotka, insomma, più volte anche lui richiamato da Allegri, come Højlund e Lucca. Cercava, insomma, Allegri cercava dei movimenti un po' più in velocità, più ritmo. Il Napoli sicuramente sta pagando il peso dei carichi di lavoro di questi giorni di allenamento, ma vedo che Allegri, insomma, non risparmia richiami a nessuno, sia alle prime donne che alle seconde donne di questo Napoli.
9: È vero, è proprio così. E poi capitolo mercato, l'abbiamo raccontato in queste ore, il trasferimento imminente ormai di Gutierrez, terzino sinistro spagnolo arrivato dal Girona nella passata stagione per 18 milioni di euro. Il Napoli avrebbe chiuso una trattativa con il Bayer Leverkusen, club di Bundesliga in Germania, per circa 30 milioni con bonus inclusi, che era la cifra che un po' richiedeva il Napoli. In un primo momento l'offerta di 25 del club tedesco, poi è arrivato a 30 per richieste del Napoli. Non era nella lista dei partenti. È chiaro che questa uscita, ovviamente quando si verificherà poi e se si verificherà l'ufficialità, sbloccherebbe il mercato del Napoli in entrata, con secondo me una priorità assoluta, il centrale di difesa. Michele, voglio chiederti di questo e soprattutto se ti dispiace della cessione di Gutierrez.
11: Mi dispiace molto per Gutierrez, perché ha dimostrato di essere un professionista e sicuramente un ottimo calciatore. Però di fronte a un'offerta del genere, insomma, una società riflette e poi agisce. Non era nei piani della società cedere questo calciatore, soprattutto perché abbiamo una rosa non giovanissima, insomma. Quindi Gutierrez era uno dei giovani di questa rosa, visto che abbiamo una media di 27 anni, 28 anni, quindi abbastanza elevata. Si voleva puntare sui giovani, invece vediamo che, insomma, il Napoli vuole andare sull'esperienza e coltivare un grande sogno, come l'ha detto De Laurentiis. Io voglio vincere la Champions, io mi aspetto di vincere la Champions. Certo, c'è ancora tanto da fare per arrivare a un traguardo del genere. Io non credo che quest'anno siamo in quelle condizioni. Certo, si possono porre delle basi importanti con Massimiliano Allegri, ma ci vediamo per gli anni a venire.
9: Allegri l'ha sfiorata due volte in finale con la Juventus, poi ebbe la sfortuna, diciamo, di incrociare le due squadre più forti al mondo in quel momento, il Real Madrid e prima il Barcellona poi. Insomma, il sogno del presidente De Laurentiis è quello. È chiaro che è un sogno grande. Quello che però, diciamo, ha detto Massimiliano Allegri di molto importante ieri è quello di diciamo voler tornare con dei trofei nella prossima, diciamo, da un anno a questa parte. Questa è una promessa importante. Ci fa capire una cosa: quando De Laurentiis sceglie Massimiliano Allegri, sceglie di voler tornare alla vittoria nel minor tempo possibile. È chiaro che noi lo diciamo spesso, l'abbiamo detto anche di Conte, lo diciamo anche per Massimiliano Allegri: degli allenatori parla, diciamo, il curriculum, no?
11: Allegri non si può mettere in discussione, perché ha dimostrato di poter lottare su tutti i fronti, sia con la Juve ma anche con il Milan, tranne quel finale sciagurato dell'anno scorso al Milan. E poi, insomma, io ricordo un Allegri del 2018, quando diceva che le squadre devono puntare sulla tattica individuale e non sulla tattica di squadra, cosa che ha ribadito proprio ieri Ranieri per la nazionale italiana. E io sono convinto che quello che lui sta facendo qui in ritiro a Castel di Sangro e prima ancora a Di Maro sia proprio quello: lavorare molto sulla tattica individuale, perché è la somma delle tattiche individuali che poi fanno una squadra tecnicamente più elevata e più competitiva su tutti i fronti.
9: Tornerete a Marcello. Marcello, se hai qualche domanda, curiosità.
0: Sì, voglio chiedere se a suo avviso in Serie A si sta muovendo qualcosa dal punto di vista della competitività in vista della prossima stagione relativamente alle operazioni di mercato, perché dato che come me anche Gianluca spesso e volentieri nel corso di queste prime settimane di calciomercato nel filo diretto i tifosi si dicevano preoccupati dal fatto che le altre squadre della zona alta della classifica si stessero muovendo mentre il Napoli in entrata non stesse facendo granché, ma effettivamente le operazioni di mercato che leggiamo anche sui giornali stanno alzando l'asticella, oppure vedremo comunque sempre un campionato dove l'Italia in generale ha dato dimostrazione di non essere più il campionato di una volta e di venire dopo sicuramente la Premier, sicuramente la Liga, probabilmente la Bundesliga?
9: Michele, lascio a te la risposta.
11: Fare mercato tanto per fare mercato non è che porta poi i suoi frutti. Il Napoli ha fatto dei grandi investimenti lo scorso anno con Antonio Conte e oggi deve comunque far fruttare quegli investimenti che non hanno dato, insomma, i frutti sperati. Ha preso De Laurentiis, un signor allenatore come Allegri, che è un aziendalista che deve badare non solo al campo ma anche, diciamo, ai bilanci della società. Quindi i calciatori che lo scorso anno non hanno dato ciò che dovevano dare, insomma, quest'anno, l'ha ribadito anche Manna, devono dare il massimo. E il Napoli oggi è una rosa molto competitiva, mancano a mio avviso due tasselli importanti, che è quello un centrale di difesa affidabile, a meno che non si voglia ripiegare su Oliveira, e poi c'è un vice di Lorenzo che manca, come è mancato secondo me anche lo scorso anno, dove tanti sono stati adattati e abbiamo visto, insomma, con risultati non sempre eccellenti. Manna deve lavorare assolutamente su queste due pedine che per Napoli sono fondamentali.
9: È vero, è proprio così. Poi ovviamente l'abbiamo detto anche nei collegamenti precedenti dallo stadio Patini durante l'allenamento, il mese d'agosto sarà un mese molto importante per diciamo la costruzione della rosa azzurra. Sarà il mese dove Manna sarà maggiormente impegnato a livello di intensità sulle operazioni, soprattutto in entrata, perché in questo momento, diciamo, partendo e riavvolgendo il filo dalla conferenza stampa di Di Maro del primo ritiro estivo del Napoli, Manna è stato molto chiaro: bisogna sfoltire la rosa e ad ogni uscita poi corrisponderà un'entrata. La rosa fino a questo momento è stata praticamente un pochino sfoltita, no? Abbiamo visto i vari Zerbin, Asa, oggi Gutierrez, abbiamo raccontato di questa trattativa in uscita e ce ne sono state anche altre nel corso di questi giorni. Adesso si potrà finalmente lavorare su quello che è il mercato in entrata. C'è stata la brutta notizia di Alessandro Buongiorno, arrivata diciamo all'inizio del primo ritiro estivo. È chiaro che questo ha fatto molto la differenza su quelle che sono le priorità del Napoli. Ancora una volta, ancora in un'altra sessione estiva di mercato, il Napoli si trova a dover fronteggiare, diciamo, un cambio di programma.
0: Certo.
9: L'anno scorso lo è stato per Romelu Lukaku con l'infortunio proprio qui a Castel di Sangro, e quest'anno lo è stato con Alessandro Buongiorno, diciamo infortunio arrivato prima, precedentemente, diciamo nel rimasuglio della passata stagione. Poi c'è da approfondire il motivo per il quale non si è operato al termine della stagione, ma quello poi lo scopriremo nel corso dell'anno per analizzare effettivamente, per capire quelle che hanno spinto, diciamo, le cose che sono state fatte in queste settimane. Fatto sta che per il Napoli è una grana, il Napoli deve prendere un difensore centrale, come dicevi tu, anche un sostituto di Di Lorenzo, però potrebbe essere valutato Mazzocchi, lo vedo molto al centro dell'attenzione in questi allenamenti di Castel di Sangro. Staremo a vedere, è una squadra in fase di costruzione. Ovviamente quello che vi promettiamo è che vi racconteremo tutto quello,
0: esatto,
9: che diciamo c'è avviene all'interno di questo ritiro estivo di Castel di Sangro. Oggi pomeriggio c'è un'altra sessione di allenamento, ovviamente poi le commenteremo domani con il direttore Walter De Maggio, che salutiamo nel corso di Radio Gol. Caro Michele, io ti voglio ringraziare, grazie per esserci,
11: grazie,
9: venuto a trovare,
11: e a presto.
9: Grazie anche a te Marcello, e ti restituisco la linea.
0: Grazie a Gianluca Miranda, che come giustamente ritroveremo domani nel corso di Radio Gol per tanti collegamenti atti a raccontarci il clima e gli allenamenti che si stanno svolgendo a Castel di Sangro. Adesso noi torniamo al telefono, continuiamo a parlare di mercato, lo facciamo con Antonio Taiano. Ciao Antonio, buona domenica.
12: Ciao, buongiorno, buona domenica a voi.
0: Prima di parlare di mercato, delle possibili trattative, soprattutto vorrei da te un punto di vista su questa operazione Gutierrez. Ti chiedo, da appassionato del Napoli, da persona, da addetto ai lavori che ha partecipato in maniera attiva alla costruzione e dei successi di questa squadra, non fosse altro perché comunque hai contribuito da procuratore di Lorenzo Insigne a fare in modo che proprio il ragazzo di Frattamaggiore potesse esprimersi al meglio nella sua prima parte di avventura in maglia azzurra. Ti chiedo un parere sui festeggiamenti di questi giorni e su come ne viene fuori l'immagine del Napoli e di Napoli.
12: Ma credo che siano dei festeggiamenti dovuti, tipici di un evento così importante. Tra l'altro c'è stata la coincidenza fortunata che i 100 anni sono coincisi forse col miglior periodo dal punto di vista dei risultati della società sportiva Calcio Napoli, e quindi è tutto in linea con quello che è la situazione attuale. Giusti festeggiamenti, come una volta qualche mese fa ha detto il presidente, festeggiamenti non sono un giorno, ma credo debbano andare avanti per l'intera stagione, sperando che poi alla fine, rifacendomi a quello che diceva Allegri, si possa essere di nuovo l'anno prossimo sullo stesso palco a festeggiare per altri motivi, non più per i 100 anni, ma per dei trofei confiscati.
0: Operazione Gutierrez, ormai manca praticamente solo l'ufficialità. Gianluca Miranda da Castel di Sangro ci ha raccontato come Giovanni Manna sia entrato in campo nel corso dell'allenamento per prendere in disparte proprio Gutierrez. Chissà che non abbiano parlato proprio degli ultimi dettagli di questo trasferimento. Ti sorprende questo passaggio di Gutierrez? È giusto che un'operazione dal punto di vista economico rappresenta una plusvalenza e di conseguenza vada portata a termine?
12: Mi dispiace più che mi sorprende, mi dispiace perché anche se è un'operazione, diciamo tra virgolette, dovuta, il Napoli praticamente è un po' costretto a doverla fare proprio per fare in modo di poter realizzare risorse finanziarie tali da poter sopperire a quella tegola di Buongiorno. Il Napoli ha urgenza di prendere il difensore centrale, ne ha proprio una necessità impellente, quindi chiaramente ha dovuto sacrificare qualcosa. Gutierrez, dal mio punto di vista, probabilmente poteva essere uno dei calciatori fondamentali per questa stagione, però forse consultatosi con Allegri, il quale secondo me non è che poi sia stato così entusiasta del sacrificio Gutierrez, ha dovuto accettare che l'esigenza del centrale di difesa in questo momento è prioritaria.
0: A proposito del centrale di difesa, che profilo ti aspetti, al di là dei nomi, ma dal punto di vista delle caratteristiche, deve avere le stesse qualità di Buongiorno oppure punteresti su una tipologia di difensore diverso?
12: Ma credo che in primis debba dare delle garanzie di poter, da un lato, reggere l'impatto con una società che ha delle ambizioni. Allora a questo punto significa uno di esperienza che deve immediatamente essere pronto per poter affrontare la prima parte della stagione. Non dimentichiamo che Buongiorno, probabilmente parliamo di 4-5 mesi, quindi noi abbiamo tutta la prima parte con parte delle qualificazioni Champions, se non addirittura tutte le qualificazioni Champions, l'esigenza di avere un centrale di difesa che possa dare delle ampie garanzie in questi tipi di gara, cioè nel senso che non possiamo mirare al giovane di prospettiva, ma un calciatore che sia uno con esperienze consolidate. Questo credo sia in primis il profilo che il Napoli sta trattando.
0: Dalla difesa passo all'attacco, perché in attacco si stanno facendo delle valutazioni in base a quanto sta dimostrando sul campo e anche dal punto di vista comportamentale Lorenzo Lucca, e a come arriverà Romelu Lukaku ai colloqui, ai primi allenamenti a Castel di Sangro con Massimiliano Allegri. E in più per Lukaku c'è anche un discorso economico legato all'ingaggio particolarmente importante e anche a un costo del cartellino dopo il mondiale che ridiventa importante. Quindi il Napoli ha il coltello dalla parte del manico eventualmente per la vendita di questo calciatore. Secondo te come finiranno le cose? Lucca avrà una seconda chance in azzurro? Lukaku andrà via? Andranno via entrambi? Il Napoli deve trovare quindi un'alternativa a Højlund? Che idea ti sei fatto?
12: Credo che per quanto riguarda Lukaku, credo che sarà sicuramente molto più semplice di andare via. Per una serie, tu hai illustrato una serie di motivazioni che possono indurre il Napoli a questa valutazione, io ne aggiungo un'altra. Non so se Lukaku vuole fare l'alternativa a Højlund.
0: Sì,
12: Lukaku,
0: sì,
12: da quello che è stato, che ho sentito in questi giorni, pare che abbia intenzione di essere il primo riferimento per quanto riguarda l'attacco del Napoli, e io credo che non lo potrà essere, e quindi presumo che la prima strada da percorrere sia quella della possibilità di provare a cedere Lukaku, anche alla luce di quello che è stato un po' il mercato, che lui si è rinvigorito, no? dopo il mondiale, e quindi c'è grossa possibilità che Napoli ottiene una serie di risultati, può recuperare una bella risorsa finanziaria, riduce l'ingaggio, che non dimentichiamo che l'ingaggio di Lukaku è un signor ingaggio, che Lukaku sicuramente non intenderà spalmare eventualmente se il Napoli vorrebbe proseguire il rapporto con Lukaku, e poi, ripeto, Lukaku non vuole essere l'alternativa a Højlund. Quindi tutte queste condizioni mi inducono a pensare che ci sarà un fortissimo tentativo di far sì che Lukaku possa uscire dalla rosa. Per quanto riguarda Lucca, Lucca c'è un problema secondo me un attimo caratteriale, di condivisione di percorsi in un gruppo, non lo so, io ho come la sensazione che il ragazzo o ha bisogno di un contesto particolare per poter esprimersi al meglio o fa fatica a interagire, quindi se se ne crea la condizione probabilmente in Napoli potrebbe darvi anche lì.
0: Grazie e buona domenica.
12: Grazie
0: ad Antonio Tajano.
12: Buon lavoro.
0: Un abbraccio davvero forte da Antonio Tajano. Passiamo ad un altro esperto di calciomercato, un addetto ai lavori, Beppe Cannella. Ciao direttore, come stai?
13: Bene, grazie, buongiorno a tutti.
0: Chiedo anche a te un parere su questa operazione Gutierrez. Il direttore sportivo Manna oggi è entrato in campo nel corso dell'allenamento, dove lo spagnolo era presente, per portarlo in disparte e magari dargli degli aggiornamenti in merito a questa operazione. Economicamente nulla questio, direttore, è una plusvalenza evidente, importante, che arriva dopo solo una stagione. Dall'altro però ci sono degli interrogativi dal punto di vista tecnico che non so quanto possono aver fatto piacere a Massimiliano Allegri. Come la vedi?
13: Sai, in quel ruolo non è facile trovare calciatori. Bravo Manna, il Napoli l'anno scorso, adesso non ricordo bene se 2 anni fa che se l'ha assicurato, però poi nel calcio vige una regola: vendi e prenditi, e se sei bravo ne trovi un altro. A me non è che mi ha, come dire, impressionato in un modo esagerato, però in quel ruolo, ribadisco il concetto, c'è necessità per club che hanno degli obiettivi precisi economici, e se ti trovi l'offerta, una plusvalenza giusta, ne puoi fare a meno. Quindi io sono per la cessione, poi dopo bisogna capire anche il parere dell'allenatore, perché chiaramente se gli privi un calciatore che nelle ultime giornate dello scorso anno era un titolare, bisogna anche dargli la sicurezza che poi possa arrivare qualche altro. Ripeto, di sicuro avrà sotto gli occhi anche qualche tentativo.
0: Intanto il buon Lucio Pengue mi sottopone una notizia che arriva dal Belgio, il collega Sasha Tavolieri, che spesso e volentieri tra l'altro è nostro ospite, notizia secondo cui l'Atlanta United, quindi campionato statunitense, sta spingendo per far sì che Romelu Lukaku diventi un nuovo calciatore appunto della squadra statunitense. Ecco, prima ne parlavo con Antonio Ottaiano, anche qui si potrebbe venire a creare una plusvalenza importante. Con 10-15 milioni il Napoli, a mio avviso, farebbe bene a vendere Romelu Lukaku. Sei anche tu d'accordo, direttore?
13: Di lusso, perché di lusso. Non sono solo i 10-15.
0: Poi c'è anche lo stipendio che va a risparmiare.
13: No,
0: certo,
13: certo, il minimo sono 20-22 milioni lordi. Sì. Al di là di questo c'è anche da considerare il cumulo che poi va a fare sulla gestione totale, che va a inficiare ancora per il 25-26%. Quindi se riesce il Napoli questo miracolo, nulla togliendo alla storia la bravura di Lukaku, tu porti un risparmio sulle casse di 20-25 milioni.
0: Assolutamente, vedremo se questa operazione potrà svilupparsi nei prossimi giorni. Intanto Lukaku è atteso a Castel di Sangro per il ritiro, si sta allenando da solo, lui stesso ha pubblicato proprio questa mattina un post dove si mostra intento ad allenarsi con il suo preparatore personale. Se non dovesse convincere anche Luca, il Napoli gioco forza con la partenza di Lukaku dovrà tornare sul mercato per un'alternativa. Da un punto di vista tecnico, che calciatore ti aspetti come alternativa di Højlund?
13: Io l'estate scorsa più volte sponsorizzavo Piccoli, no? Che poi è andato alla Fiorentina. Ci vuole un giocatore con quelle caratteristiche, nulla togliendo a Luca. Luca ha fatto bene nella sua crescita, ma non dimentichiamo che il Torino l'aveva lasciato, diciamo, senza contratto, ha fatto le sue esperienze. Ma io personalmente, in base alla mia esperienza, non ho mai immaginato Luca in un grande club, con tutto il rispetto per l'atleta. Non ha le caratteristiche, la fisicità, sì, è alto, ha i tempi di testa, ma non mi ha dato mai l'impressione della completezza di un Piccoli, di un giocatore con quelle caratteristiche che in un club come il Napoli, per sostituire Lukaku, debba avere quelle caratteristiche. Faccio per dire Piccoli, per darvi un esempio di struttura,
0: certo,
13: fisica, però poi è difficilissimo trovare un calciatore con quelle caratteristiche, perché come lo vai a cercare? Partiamo da 40-50 milioni come se fossero noccioline. La differenza tra i miei tempi ed oggi che è scesa molto la qualità dei singoli,
0: sì,
13: della qualità dei giovani, della qualità dell'impegno, ma quello che è levitato come il gasolio e la benzina sono i gol.
0: L'ultima te la faccio dandoti un nome, per farti intendere più che altro le caratteristiche, oltre al fatto che se ne è parlato in chiave Napoli. Non è proprio una punta centrale di peso, quella canonica per intenderci, però è uno che eventualmente lo può fare quel ruolo, magari da falso 9. Mi riferisco a Sebastiano Esposito del Cagliari.
13: Ma guarda, il procuratore credo che abbia dei rapporti buoni con il Napoli,
0: sì,
13: ha tanti giocatori dentro e sono sicuro ha già messo in piedi questa tipo di situazione. È un giovane, ha prospettiva, credo che io vado sempre per gli italiani. Sarebbe qualcosa di, come dire, non strano da mettere in vetrina. Poi dopo il procuratore ha molta influenza su questi ragazzi, e se le qualità e la prospettiva di Sebastiano possono dare 10, stai sereno che in questa azienda con quel procuratore diventano 15.
0: Staremo a vedere, grazie mille direttore, ti abbraccio forte, buona domenica.
13: A voi, grazie sempre, buon lavoro a tutti.
0: Grazie a Giuseppe Cannella, ci fermiamo, ascoltiamo un po' di pubblicità, un disco, poi gli ultimi 30 minuti di Sunday Sport.
7: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
14: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. mangiare come piace a noi.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Andiamo a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100, che vede tantissimi dei vostri messaggi arrivare alla nostra al nostro numero. Se Gutierrez va via prenderanno Favasuli che è ambidestro, questo è il messaggio di Carlo. A mio avviso sarebbe un'ottima operazione, perché questo ragazzo è davvero molto promettente, è giovane, ha dimostrato il suo valore già in cadetteria e credo sia pronto anche per una piazza importante come Napoli. Quindi se dovesse arrivare Favasuli, questa operazione incontrerebbe assolutamente il mio parere favorevole. Siamo pronti per tornare al telefono, con noi mister Ernesto Apuzzo. Ciao mister, come stai?
1: Ciao Marcello, bene, buongiorno a tutti.
0: Mister, tu sei prima di tutto un tifoso del Napoli, quindi anche a te, prima di chiacchierare di Castel di Sangro, di ritiro, di possibili operazioni di mercato, voglio chiedere un parere sulla festa di ieri, sulle feste di ieri e dell'altro ieri.
1: Intanto io sono il presidente del mio club Napoli a Piemonte, quindi ieri sera nel nostro bis ho fatto anche noi una festa. Certo. Poi stamattina mi sono messo a vedere, infatti adesso stavo vedendo il siparietto tra il mio amico Giovanni in proda con Mazzocchi, bellissimo, sì. con Bruscolotti, però la cosa che mi ha, vabbè, non ho vergogna di, mi ha fatto piangere è il nostro grande, grandissimo Maurizio Di Giovanni. Noi abbiamo avuto il dio del calcio, ma adesso abbiamo un altro grande personaggio che insomma veramente ci rende fieri di essere napoletani. Quindi questo era, ti ho scritto in privato, sì. Era questo la mia appendice al dopo, però l'abbiamo fatta prima.
0: Doverosa, è giusto.
1: Sono contento di aver detto questa cosa. Quindi giusto poi fare. Dopo, ecco, passiamo a dopo.
0: Ecco, quest'oggi il Napoli si è allenato, questa mattina si è allenato, poi ci sarà un'altra seduta. Oggi pomeriggio c'è il riposo. Questa mattina il Napoli si è allenato e Gianluca Miranda ci ha raccontato come Allegri abbia preso di mira, naturalmente dal punto di vista delle indicazioni tecnico-tattiche, Lorenzo Lucca e Rasmus Højlund, soprattutto per quanto riguarda i movimenti da fare in area di rigore, quindi meno magari sportellate, meno andare incontro ai portatori di palla e più attacco alla profondità. Questa sarà la differenza sostanziale che vedremo nei movimenti delle punte centrali rispetto alla passata stagione?
1: Hai detto benissimo, la parola che volevo usare io, sostanziale, perché poi alla fine è la cosa diametralmente opposta di quello che face, che è il gioco di Conte. Quindi io sono molto molto fiducioso anche su Lucca, anche se troppi anche, si sta, ho visto un po' di ecco la faccia un po' insomma nei confronti di Allegri, questo ragazzo secondo me non è che abbia un carattere tanto docile.
0: Io toglierei il secondo me, mister.
1: Bravo, ok, non ha un carattere, anche perché può fino a prova contraria, giochi in una società insomma come il Napoli, quindi abbassa la cresta tranquillamente e fai quello che devi fare, cerca di fare gol e poi dopo magari, anche perché nella storia del Napoli l'unico che non ha alzato la cresta è stato il più grande, il più grande perché a parte

0: perché era il più grande giocatore di tutti i tempi, ma perché era il più umile di tutti, il più umile di tutti. Quindi insomma facciamo i bra, seguiamo Allegri. Io penso che col gioco che proporrà Allegri, che a me non è mai piaciuto, sperando che abbia, che sia migliorato, insomma, io penso che le punte, invece di venire incontro e di fare a sportellate, come hai ben detto, devono fare movimenti diversi per andare a raccogliere qualche cross in più dalle fasce o qualche palla in profondità, perché poi se rimane Højlund penso che la sappia dare la palla in profondità. Quindi insomma io sono molto fiducioso anche su, ecco, su Favasulli e sulla cessione di Gutierrez. Qualcuno ha,
1: ecco, raccontami anche come stai valutando da un punto di vista tecnico-tattico questa cessione.
0: Allora, a sinistra bene o male abbiamo Spinazzola e
1: Oliveira, che è diventato il Jolly della difesa a questo punto.
0: Ok, però vabbè, dopo ovviamente diremo un'altra cosa.
1: Sì.
0: Poi dopo con Favasulli, se dovessimo prendere Favasulli, se è ambidestro, se può giocare su ambo i lati, insomma è importante, perché tra l'altro
1: certo,
0: è un giovanissimo. Poi, con tutto rispetto per Gutierrez, qui facciamo una grande plusvalenza,
1: sì,
0: che poi sì, è un gran bel giocatore, però non è che abbia fatto insomma la differenza, la famosa differenza l'anno scorso. È un buon giocatore. Io penso che con i 30 milioni che il Napoli prenderà, io penso che stiano già pensando di fare un grande acquisto, perché il grande acquisto, parliamoci chiaro, lo devono fare in difesa, perché se sento che l'Inter sta prendendo anche Romero, insomma io ho un po' di timore, ce l'ho, perché con Romero e quell'altro Stone del
1: Manchester, insomma, sì,
0: penso che sia una bella difesa. Noi dobbiamo migliorarci in difesa, anche perché poi dopo dal centrocampo in su siamo competitivi e siamo forti. Quindi la cessione di Gutierrez la prendo come una cosa positiva, se dovesse essere veramente barattata con un altro grande acquisto.
1: Ecco, la priorità è sicuramente il difensore centrale, questo è fuori da ogni dubbio, però da quello che stiamo percependo per quanto riguarda Lucca, il racconto che ci ha fatto Gianluca e anche le impressioni che hai avuto tu per Lukaku, anche le notizie che arrivano dal Belgio con l'interessamento dell'Atlanta Football Club, squadra del campionato statunitense, per Romelu Lukaku, questo fa intendere che c'è una possibile percentuale che il Napoli debba ritornare sul mercato anche per quanto riguarda l'alternativa ad Højlund.
0: Assolutamente, io non l'ho messo proprio Lukaku, perché io già lo do per conto mio, già lo do lontano da Napoli, perché già con il suo procuratore ha fatto intendere che non intende fare la riserva a Højlund. Quindi insomma è un giocatore importante, ma anche giovane, perché non ci scordiamo che Højlund è venuto in Italia all'Atalanta che aveva 18-19 anni. Quindi prendere un giocatore importante, prendere anche un giovane, identificare un giovane, e loro insomma Manna sa come fare e chi prendere, e insomma io farei questa scommessa con Højlund e un altro, vabbè, ma un giovane importante già che è alla ribalta, non è che insomma, perché poi anche lui, ecco, questo è il mio dilemma, perché anche con Lucca, no? Io l'anno scorso ero uno di quelli lì che diceva che Lucca poteva fare il salto di qualità, invece secondo me è proprio una questione caratteriale questo ragazzo, perché poi fisicamente c'ha un gran bel tiro, tecnicamente non è male, ma fatemi capire, io poi ho fatto l'attaccato a infimi livelli, però insomma onestamente quando vedo fargli fare certe cose, insomma io da allenatore, per esempio, vabbè, non posso dire niente, da allenatore non mi vedrebbe d'accordo su certi atteggiamenti, ecco, la dico lì. Quindi deve prendere un giocatore in alternativa a Højlund, e poi insomma poi penso che se è fatta quasi, mi dicono, per Ceballos, e io addirittura venderei anche mio malgrado, ahimè, venderei anche Neres, perché Neres alla luce dei fatti e purtroppo con gli infortuni frequenti, insomma abbiamo visto che fa pochissime partite, quindi insomma Vergara ce l'abbiamo, Alisson ce l'abbiamo, Ceballos, Politano, parlo degli esterni.
1: Certo, certo.
0: Insomma, qualcun altro da prendere, insomma, ma il Napoli è fortissimo. Io ho paura soltanto che non prendiamo, anzi, che prendiamo Gatti e non prendiamo un giocatore forte lì dietro.
1: Hai fatto riferimento ad Antonio Vergara, che oltre che sul campo, mannaggia quell'infortunio che lo ha fermato al termine della passata stagione, anche fuori dal campo, complice magari il rinnovo prolungamento di contratto, ma grazie soprattutto alle sue parole, al suo modo di esprimersi in maniera molto molto onesta e sincera, glielo si legge negli occhi, sta conquistando sempre più il cuore dei tifosi e immagino anche una certa centralità all'interno del progetto tecnico-tattico di Massimiliano Allegri, soprattutto se riuscirà a potenziare mister un aspetto che secondo me lui già ha dimostrato di avere nella sua interpretazione del gioco, ovvero la fase di non possesso.
0: Ti devo dire la verità, io se tornassi indietro e facessi ancora allenatore, gli attaccanti veramente gli chiederei molto molto meno la fase di difesa, questo è un mio parere.
1: Sì.
0: Perché poi Vergara con i guizzi che ha, che poi ha una cosa molto molto molto importante che non hanno gli altri, lui nel primo controllo già si libera degli avversari.
1: Sì, sì.
0: Questa è una cosa importantissima, quindi però l'ho visto migliorato sotto questo aspetto, anche perché lui, anche essendo piccolo, ha una
1: caparbietà nell'andare a ricercare il pallone quando lo perde, è vero?
0: No, ma è forte sulle gambe.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Forte sulle gambe, quindi è importante. E poi, a parte che secondo me è un ragazzo intelligente, è uno che si è fatto subito valere, poi uno che sa giocare a calcio, ragazzi, io sto da più di 50 anni, uno che sa giocare a calcio si vede subito, e quindi anche gli altri, tra parentesi, gli anziani se lo coccolano sicuramente. Quindi io spero che veramente, ecco, sperando che tutto vada bene, non succeda come l'anno scorso quell'inferno di infortuni, io spero che quest'anno veramente con l'acquisizione del centrale difensivo noi ci divertiremo.
1: Grazie mille e buona domenica ad Ernesto Apuzzo. Un abbraccio, mister.
0: Un abbraccio a tutti voi.
1: Adesso andiamo ad ascoltare gli ultimi tre contributi del nostro Vincenzo Perna, che ai festeggiamenti di venerdì alla Rotonda Diaz ha intercettato Gianni Improta, Faustino Canè e Vincenzo Montefusco. Le ascoltiamo in ordine, tutti e tre.
2: Siamo con il baronetto di Posillipo, tra l'altro la vediamo anche, la collinetta da qui, dalla Rotonda Diaz, però vediamo soprattutto questo mare azzurro, tutto fatto da dei tifosi che hanno regalato il cuore a questa squadra.
3: Tutto stupendo, questi ragazzi, queste persone meritano tutto il nostro rispetto, noi dobbiamo tanto a loro, che senza di loro non saremmo stati nessuno, nel vero senso della parola. Li amiamo a dir poco ed è bello poter stare insieme a loro a festeggiare i 100 anni di storia del nostro amato Napoli. E che aggiungere? È tutto azzurro, il cielo, il mare, i colori delle nostre maglie. Niente, sono emozionato, sono sincero, perché non pensavo di poter festeggiare con loro questo momento.
2: Immagino ti sia venuta in mente un po' anche tutta la tua avventura con quella maglia addosso. Tra l'altro ricordavo a tutti, perché mi hanno impressionato quelle bellissime maglie che c'è alle spalle del palco, una roba pazzesca.
3: La cosa stupenda, bisogna elogiare questi ragazzi che hanno organizzato tutto quanto. Io un giorno vorrei tanto che si andasse tutti d'amore e d'accordo, che sappiamo che c'è qualche frizione da andare a cercare di sistemare, perché un popolo come il nostro merita rispetto, come il popolo deve rispettare chi opera nella nostra città. Questo è poco ma sicuro. Domani mi auguro di poter vedere questa situazione.
2: Faustino, che effetto ti ha fatto essere su quel palco con tutta questa folla azzurra ai tuoi piedi?
4: Sono commosso, perché questa è una grande festa che Napoli merita tutta. per la passione calcistica, non solo, e questo club e questa gente devono essere rispettata al 1000 per 1000, e io perlomeno la rispetto, l'ho vissuto, sto vivendo ancora, sono un bisnonno in questa città e mio pronipote è napoletano, mia moglie è napoletana, mio figlio è napoletano, mio nipote è napoletano, perciò io sto con loro. Bellissima, bellissima.
5: In compagnia di un altro pezzo di storia azzurra, sei inevitabilmente mister anche tu qui, non poteva essere altrimenti. C'è la storia, ce lo dicevano sia Maurizio De Giovanni che Gennaro Scarlato, e vi indicava te, così come Gianni Improta, lo stesso Corrado Ferlaino. È bello ritrovarsi tutti quanti qui per festeggiare questo compleanno importante.
6: Canè, diciamo che la cosa per noi ciomanziani è una cosa molto bella, sapendo che abbiamo dato in questi 100 anni, almeno per quanto mi riguarda, qualcosa alla città, alla squadra, ai tifosi. Diciamo che una manifestazione del genere non si può mancare. Io sono venuto con grande entusiasmo, mi fa piacere che mi hanno invitato e mi auguro che per i giovani che possano vedere altri 100 anni le cose belle del Napoli.
5: Sicuramente i tifosi vi hanno dato tanto, no, nella vostra carriera, mister, però vedere che oggi, nonostante siano passati così tanti anni, l'entusiasmo e il tributo che vi regalano anche quest'oggi è, immagino, per voi un grande orgoglio.
6: Sì, perché a noi si fa piacere quando si va per strada, quando si va in qualche posto e c'è sempre qualcuno che ci riconosce. È una falsità se si dice a me danno fastidio. Diciamo che per quanto mi riguarda, a me fa sempre piacere che i tifosi ti riconoscono, ti vengono vicino, ti fanno delle domande, ti domandano dei compagni miei di allora. Io ho avuto la fortuna di giocare in un'epoca dove veramente ho avuto a fianco con me in campo grandissimi campioni, potrei elencare Zoff, Bianchi, Giuliano, Canè, Altafini, Sivoli, Sormani, Amri, cioè veramente grandissimi campioni. Per cui per me è stato un motivo di orgoglio importante. Allora era una cosa molto bella, ma adesso ancora di più poter presenziare e far ricordare alla gente che questo Napoli, quel Napoli lì c'ero anche io, e anche io ho dato qualcosa come tutti gli altri miei colleghi.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro, Gallo Blonde, riso per insalate 1 chilo a soli 1,99 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Siamo tornati nuovamente in diretta, battute conclusive di questo appuntamento con Sunday Sport, che dedichiamo interamente al basket, perché con noi c'è Leo Balletta. Ciao Leo.
13: Ciao Marcello, buongiorno, buona domenica.
1: Allora Leo, abbiamo parlato spesso e volentieri nel corso delle ultime settimane di come il Napoli Basket stia costruendo un roster di tutto rispetto, e l'ultimo arrivato ufficializzato proprio in queste ore fa capire quanto davvero questo roster può puntare ai piani altissimi della prossima Lega 1.
13: Ass- Assolutamente, sì. La firma di Ramsey, che è quella di Doughton Junior, rappresentano uno step in avanti importante per questo club e per il basket Napoli, diciamo, degli ultimi anni, di come l'abbiamo vissuto. Perché abbiamo visto giocatori di nome anche negli anni scorsi, ma erano giocatori da riavviare dopo qualche infortunio, che erano fermi da un po', erano delle scommesse in certi casi, erano dall'infortunio. In questo caso invece Napoli è andato a prendere, prima con Doughton Junior e adesso con Ramsey, dei giocatori pronti, dei giocatori a cui ha dovuto fare un'offerta importante e per cui ha dovuto competere. Ramsey in particolare è il capocannoniere del campionato appena concluso, quindi è anche un usato sicurissimo, se vogliamo, e questo vale molto per gli americani. Ha fatto molto bene l'anno scorso con Trieste, è un giocatore giovane che ha ancora dei margini di crescita importanti e quindi sicuramente è il picco per questo momento più alto del mercato napoletano del basket di quest'estate, senza alcun dubbio.
1: A questo punto che cosa altro manca al roster del Napoli Basket per dirsi completo e pronto per affrontare prima la pre-season e poi la stagione?
13: Ma diciamo che dopo aver ceduto, tra virgolette, Treier, il pacchetto italiani resta comunque completo. Ci sono ancora due pedine, due slot liberi per quanto riguarda i giocatori non formati, stranieri. Uno sarà sicuramente un pivot di ruolo che possa magari avere anche una dimensione europea, perché Napoli farà l'Eurocup. Sull'altro bisogna vedere, perché Napoli ha preso gli altri due stranieri, sono due ali che andranno combinate nel 3 e nel 4, che sono Selaias e White. Vediamo se il sesto straniero sarà anche lui un lungo da mettere in rotazione con Caruso e Totè, o se andrà ad allungare ancora di più la rotazione degli esterni.
1: A questo punto ti chiedo anche come si sviluppa da un punto di vista tecnico il gioco di Repesa con questa tipologia di giocatori a disposizione. Che Napoli Basket dobbiamo aspettarci dal punto di vista dell'impostazione della manovra offensiva e anche difensivamente parlando?
13: Ma guarda, sicuramente è una squadra che proverà a difendere, a metterci il fisico, e il fisico ce l'ha anche negli esterni con questi due americani che sono arrivati ora. È una squadra molto pericolosa nelle sue opzioni, ha una grandissima pericolosità perimetrale, che è una delle chiavi più importanti per il basket moderno. Napoli avrà quintetti in cui potranno tutti tirare da tre punti e costringerà a fare delle scelte alle squadre avversarie. Ramsey è un tiratore ed è un giocatore che ha una doppia dimensione, può attaccare anche il ferro, la stessa cosa Doughton Junior, le due ali in attacco possono fare veramente molto bene se riescono a combinarsi. Dietro bisognerà trovare degli equilibri in base a quelle che saranno le soluzioni che Repesa cercherà, però più che un'idea di basket singola, Francesca, tante soluzioni, anche perché, come abbiamo detto spesso anche qui a Kiss, questa è una squadra che ruoterà 11-12 giocatori e quindi ci saranno tante soluzioni e tanti quintetti, tanti assetti.
1: A questo punto come si colloca nella solita griglia di partenza, quella estiva, il Napoli Basket in campionato e anche nell'Eurocup, perché abbiamo visto i sorteggi qualche settimana fa, leggevo anche un po' di commenti di vari tifosi e in Eurocup Napoli rappresentava un po' la mina vagante. A questo punto è qualcosa in più, quantomeno sulla carta, di una mina vagante anche dal punto di vista europeo?
13: Ma vediamo, io penso che il passo europeo sia un passo che coinvolge un po' tutta la struttura, anche societaria, è un'esperienza nuova per tutti, anche per la piazza, e quindi vedremo un po' Napoli come l'approccerà. Sicuramente l'approccerà libera di testa e quindi con la possibilità di fare bene senza avere pressioni che magari invece ci saranno in campionato, perché a questo punto è chiaro che si punterà sia alle Final Eight, quindi a restare nelle prime otto nel giro d'andata, sia ai playoff, no? Che sono l'obiettivo degli ultimi anni mai raggiunto. Questa è una squadra che può giocarseli in un campionato che sembra più forte e più competitivo di quello dell'anno scorso, però Napoli c'è assolutamente.
1: Più forte e più competitivo per la presenza di due compagini nuove che possono, diciamo così, far leva su investimenti americani, un po' come quelli che ci sono adesso in seno al Napoli Basket, o perché magari effettivamente il basket italiano, al netto di questi nuovi arrivi, sta aumentando il suo appeal da un punto di vista europeo per i calciatori, per i giocatori, scusami, americani e anche appunto della comunità europea?
13: Ma no, l'impressione è che con questi tanti discorsi su NBA Europe in effetti siano arrivati tanti investitori nuovi nel basket italiano, quelli che mancavano. Adesso vedremo con quale impatto. Abbiamo seguito un po' le vicende delle due romane, no? Sono due enormi X sul nostro campionato, però possiamo immaginare che saranno due roster adesso in definizione che concorreranno per i playoff. C'è anche questo impatto degli americani con Varese, no? Con l'interesse del Milan di Cardinale, quindi anche Varese, che negli ultimi anni aveva sempre giocato per la salvezza, potrebbe effettivamente essere una delle candidate. Quindi diciamo ci sono delle nuove forze che puntano in alto e che vanno però a sostituire Brescia, che purtroppo non c'è più perché ha perso il titolo a favore di Roma, Trapani che è scomparsa l'anno scorso. Insomma, l'impressione è che però ci sia più folla per quella che era un po' l'area neutra, no? Tra il quinto e il nono decimo posto. Quindi perciò dicevo che probabilmente è un po' più competitivo, e sicuramente l'impatto degli americani ha reso più competitivo il campionato.
1: Perfetto, grazie mille Leo per essere stato con noi, un abbraccio.
13: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie al collega Leo Balletta, con cui abbiamo parlato di basket, con il quale concludiamo questa puntata di Sunday Sport. Io ringrazio Nello Iorio per aver curato la parte tecnica quest'oggi. L'appuntamento con l'informazione sportiva è per domani con Radio Gol dalle 13 alle 16. Radio Gol che di fatto rappresenta la programmazione agostiana di Kiss Kiss Napoli, quindi restate sintonizzati ogni giorno dal lunedì al sabato, poi c'è anche la domenica naturalmente con Sunday Sport, per avere tutte le notizie dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro e tutte le notizie riguardanti le amichevoli che gli azzurri giocheranno, amichevoli internazionali che giocheranno nel corso di questa ultima parte di ritiro, e che noi vi racconteremo in Radio Cronaca con il nostro Vincenzo Perna, e vi daremo anche tutti gli aggiornamenti legati alle operazioni di mercato in entrata ed in uscita. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona domenica.

0: My Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buona domenica da Marcello Calvano. In apertura sono qui per dire che il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Parola del ministro della protezione civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. Non c'è limite di risorse, ha precisato Musumeci, c'è soltanto bisogno di programmare perché possa essere data priorità a quelle che appaiono essere le infrastrutture maggiormente fragili. Restiamo in tema di terremoto a Pozzuoli. Il porto commerciale della cittadina Flegrea ha riaperto i battenti questa mattina alle ore 7. Lo scalo Flegrea era stato chiuso la sera di venerdì con un'ordinanza del comandante del porto a seguito dei danni causati dal forte terremoto che ha colpito la zona. Nel corso della mattinata di ieri, tecnici della Regione Campania e della Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo approfondito anche in mare con l'ausilio dei sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. Passiamo ora ai festeggiamenti per i 100 anni della Società Sportiva Calcio Napoli. Sentivamo il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo tra il nostro club e la nostra città, meritava e merita una festa all'altezza della sua storia. Una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dal palco di Piazza del Plebiscito, che ha ospitato il secondo atto dopo la processione azzurra delle celebrazioni per il centenario del club. E la chiusura con lo sport, il calcio, dopo la presenza in piazza Plebiscito di Massimiliano Allegri accompagnato da una delegazione di calciatori azzurri tra cui Di Lorenzo, De Bruyne e Scott McTominay. Gli uomini di Max Allegri si sono allenati questa mattina a Castel di Sangro. Sul fronte mercato, Gutierrez ad un passo dalla cessione al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sabato la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blond, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
3: 000 Cerciello Auto.
2: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Legendary Dance.
3: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti.
2: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
0: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Stai ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona.
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí. Estamos dentro de poco, nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: esta rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica dalle da mezzanotte a luna in Italia e in Europa
0: e in Miami, tutta Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa. Y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo en

0: Sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina. Dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición numero 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Ma se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16.
1: Con Jean y Alex, con Lo Tenías Callao.

0: dedicata para ti, lo tenías calladito, no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, no?
0: Tu tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre, nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última traducción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanto, tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresto, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nick.

0: sabato e domingo.
1: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
0: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos por un pendejo, no señora, con Manuel Turizo.

0: se ha dedicato mucho a la bachata y el merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, ma non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Todo el mundo se ha dedicado a la bachata y el merengue. También ahorita últimamente en Italia dice que hay dos cantantes italianos que están cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per

0: creciendo mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Cher, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto? Ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella. Ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Vi aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo diffusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Si è fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre, siempre. Tu sabes che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: una bella poesia.
1: Sí,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web, che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: direttamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, modesto, claro, giovane. Claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny. Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sí,
0: anche
1: Milano,
0: in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseros que han hecho la historia. Veramente son todos muy adultos, ¿no? Han fatto...
1: Todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos. 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario... 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano. Perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Tinoco Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de Tekin. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canción. Siempre. Esta canción, Gino, tú cuando pasa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿De dónde? ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente a ti por la calle, ¿cómo le dices? Ma, yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, qué mamacita.
0: Qué mamacita, qué bella ragazza.
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, que son tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con questa ricca salsa.

0: Fonsi, Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Però todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Ovviamente Barcantoni rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: Il principe è il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta la prossima!